0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte e Miele, suonano gli anni 2000, 2003.

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1977.

0: musica.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: 54 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tempo di 5 canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Latte stelle. 4 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, momento favorevole per il futuro. Meglio lasciare progetti che non funzionano e puntare su scelte concrete. Ricorda che ora hai Giove e Saturno a favore. Proprio Giove è stato contrario nella prima parte dell'anno. Quindi puoi ottenere un vantaggio se c'è una questione legale in ballo. Puoi toglierti un sassolino dalla scarpa. Weekend positivo per l'amore. Il Toro può contare su giorni meno pesanti, ci sono state tante troppe cose da fare ultimamente. Sarebbe utile stare con le persone care, ritrovare equilibrio affettivo. Poi chi cerca l'amore, magari ha vissuto anche qualche piccolo scontro, deve considerare che dal 9 luglio Venere tornerà favorevole. Gemelli, un weekend contrastato, forse c'è stanchezza, poi ricordo che a giugno qualcuno è stato male o ha corso un rischio, quindi bisogna recuperare tempo perduto e anche un po' di forma fisica. Situazione in miglioramento già dalla prossima settimana. Attenzione a non mettere in discussione tutto. Cancro, weekend molto emotivo, molto passionale, ottimo per l'amore, per le decisioni. Poi tutti i cambiamenti che hai effettuato nel corso delle ultime settimane sono stati guidati dall'intuito, ma anche dalla stanchezza, nel senso che se ti eri stancato di stare in un posto, di fare certe cose, hai voluto cambiare di forza. Leone, in amore serve aprirsi un pochino di più, evitando chiusure, paure legate al passato. C'è una grande energia, tu lo sai che sei uno dei segni protagonisti della seconda parte dell'anno, quindi vorrei invitare anche chi ha un'impresa, un progetto, a non tirarsi indietro. Vergine, qualche dubbio, tensione dopo cambiamenti recenti, evidentemente questo periodo, soprattutto in amore, chiede calma e fiducia. In particolare le coppie che sono nate da poco potrebbero vivere delle incertezze. Bilancia, grandi progetti, sfide stimolanti, possibili successi, miglioramenti anche in amore. Stai acquisendo una grande sicurezza personale. Da cosa deriva? Certamente dai consensi, dal fascino. Insomma, in questo momento hai la possibilità di vedere approvate le tue idee. Novità. Scorpione, punta sul recupero, punta sul relax, perché c'è stata qualche tensione, addirittura c'è chi è rimasto anche un po' dubbioso per quanto riguarda lo sviluppo di una questione economica, contrattuale, chi ha affitti, case, questioni legali, appunto, si è sentito un po' sotto pressione. In via di miglioramento nei prossimi giorni anche il tuo umore. Sagittario, weekend incerto con qualche imprevisto, forse hai programmato di fare una cosa e alla fine ti troverai a fare altro. Meglio circondarsi di persone positive e organizzarsi bene. Resta comunque questa seconda parte dell'anno estremamente favorevole per il lavoro, per le novità che vuoi portare avanti nella tua vita. Capricorno, puoi contare su questo fine settimana? Diciamo che è di preparazione ad una fase migliore che riguarda sia l'amore che i progetti. Cosa non mi piace molto? Beh, la situazione economica, lavorativa, soprattutto se hai un'impresa, gestisci in proprio una situazione, perché Sole e Mercurio contrari chiedono di stare attenti anche ai conti. Acquario, attenzione per lavoro, soldi, non escludo che tu possa battere i pugni sul tavolo se c'è una condizione che non ti sta più bene, dire basta. Attenzione, le decisioni vanno prese, ma non in maniera irruenta, fatti due conti. Pesci, giornata favorevole grazie alla luna, emozioni, chiarimenti in amore, buone prospettive anche nel lavoro. Diciamo che questo è un periodo che protegge e allontana chi cerca di ostacolare i tuoi progetti. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. Millenovecentosessanta.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Latte e Miele.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Labitalia. È fondamentale la figura del preposto per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda. A dirlo è Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale CONFSAL.
6: L'importante evento, iniziative che abbiamo messo in cantiere oggi ha dimostrato che il valore della sicurezza rimane una semplice enunciazione se poi non è seguito da atti concreti come quelli che abbiamo fatto noi, cioè di garantire a questa importante figura, che è la chiave di volta della prevenzione partecipata, un'agibilità sui luoghi di lavoro.
5: Nel primo trimestre 2026 i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business B2B aumentano dell'1,2% su base congiunturale, del 2,7% su base tendenziale, era più 1,9% nel quarto trimestre 2025, lo comunica l'Istat. Nel primo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 7,8%, era meno 8,4% nello stesso trimestre del 2025. Il saldo primario delle amministrazioni al netto degli interessi passivi è risultato negativo, con un'incidenza sul PIL del meno 4,4%, lo comunica l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in Italia è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%, lo comunica l'Istat. Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all'8%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo comunica l'Istat. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
8: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni. Vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni, Sassari, Predanieda, strada 7.
9: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
10: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
11: Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
12: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
13: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
14: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
7: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
8: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
8: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanieda 37. Ampio parcheggio.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
10: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.

0: 7:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 4 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, momento favorevole per il futuro. Meglio lasciare progetti che non funzionano e puntare su scelte concrete. Ricorda che ora hai Giove e Saturno a favore. Proprio Giove è stato contrario nella prima parte dell'anno. Quindi puoi ottenere un vantaggio se c'è una questione legale in ballo. Puoi toglierti un sassolino dalla scarpa. Weekend positivo per l'amore. Il Toro può contare su giorni meno pesanti, ci sono state tante troppe cose da fare ultimamente. Sarebbe utile stare con le persone care, ritrovare equilibrio affettivo. Poi chi cerca l'amore, magari ha vissuto anche qualche piccolo scontro, deve considerare che dal 9 luglio Venere tornerà favorevole. Gemelli, un weekend contrastato, forse c'è stanchezza, poi ricordo che a giugno qualcuno è stato male o ha corso un rischio, quindi bisogna recuperare. Recuperare tempo perduto e anche un po' di forma fisica. Situazione in miglioramento già dalla prossima settimana. Attenzione a non mettere in discussione tutto. Cancro, weekend molto emotivo, molto passionale, ottimo per l'amore, per le decisioni. Poi tutti i cambiamenti che hai effettuato nel corso delle ultime settimane sono stati guidati dall'intuito, ma anche dalla stanchezza, nel senso che se ti eri stancato di stare in un posto, di fare certe cose, hai voluto cambiare di forza. Leone, in amore serve aprirsi un po' di più, evitando chiusure, paure legate al passato. C'è una grande energia, tu lo sai che sei uno dei segni protagonisti della seconda parte dell'anno, quindi vorrei invitare anche chi ha un'impresa, un progetto, a non tirarsi indietro. Vergine, qualche dubbio o tensione dopo cambiamenti recenti, evidentemente questo periodo, soprattutto in amore, chiede calma e fiducia. In particolare le coppie che sono nate da poco potrebbero vivere delle incertezze. Bilancia, grandi progetti, sfide stimolanti, possibili successi, miglioramenti anche in amore. Stai acquisendo una grande sicurezza personale. Da cosa deriva? Certamente dai consensi, dal fascino. Insomma, in questo momento hai la possibilità di vedere approvate le tue idee. Novità. Scorpione, punta sul recupero, punta sul relax, perché c'è stata qualche tensione, addirittura c'è chi è rimasto anche un po' dubbioso per quanto riguarda lo sviluppo di una questione economica, contrattuale, chi ha affitti, case, questioni legali, appunto, si è sentito un po' sotto pressione. In via di miglioramento nei prossimi giorni anche il tuo umore. Sagittario, weekend incerto con qualche imprevisto, forse hai programmato di fare una cosa e alla fine ti troverai a fare altro. Meglio circondarsi di persone positive e organizzarsi bene. Resta comunque questa seconda parte dell'anno estremamente favorevole per il lavoro, per le novità che vuoi portare avanti nella tua vita. Capricorno, puoi contare su questo fine settimana? Diciamo che è di preparazione ad una fase migliore che riguarda sia l'amore che i progetti. Cosa non mi piace molto? Beh, la situazione economica, lavorativa, soprattutto se hai un'impresa, gestisci in proprio una situazione, perché Sole e Mercurio contrari chiedono di stare attenti anche ai conti. Acquario, tensione per lavoro, soldi, non escludo che tu possa battere i pugni sul tavolo se c'è una condizione che non ti sta più bene, dire basta. Attenzione, le decisioni vanno prese, ma non in maniera irruenta. Fatti due conti. Pesci, giornata favorevole grazie alla luna. Emozioni, chiaramente in amore, buone prospettive anche nel lavoro. Diciamo che questo è un periodo che protegge e allontana chi cerca di ostacolare i tuoi progetti. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...
2: Iperceramica.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Una piazza sotto le stelle. Il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: saldi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
3: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
4: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
5: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata a Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Baldedda 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
6: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
8: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
9: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
11: Vivere

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Spot.
7: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
7: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in Corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate.
5: Il ritmo dell'estate.
4: Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
7: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
6: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
7: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
8: lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 8:58

0: Cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
4: Zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
3: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
4: Info e contatti su farserramenti.it.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
11: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
12: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
13: Signorina, mi fa il conto, per favore. Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
14: Bene, totale 14 euro.
13: Solo? Allora faccio il bis.
12: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
15: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori. Soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
16: Un sorriso sicuro cambia tutto.
17: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
16: Sorridi, c'è Ichnos.
18: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
19: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
20: Da bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
6: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
7: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
12: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
13: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
14: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
15: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? APAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. APAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
16: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer.
17: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
7: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni. Vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni, Sassari, Predanietta, strada 7.
8: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
9: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
10: Dove vai?
9: Vado al Fast!
11: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

0: 9:58.
1: Buongiorno in questo sabato 4 luglio 2026 su Radio Latte Miele. Ciao da Francesco Carrubba. Questo è il primo weekend di luglio ed è ufficialmente il palinsesto estivo di Radio Latte Miele. Questo è l'orario in cui di solito il sabato e la domenica ci salutiamo con Guido Monti e Dania Cericola. Ora invece col palinsesto estivo è tutto un po' diverso e quindi guardate sempre il palinsesto sul sito di Radio Latte Miele, sui profili sociali, sui profili social della nostra radio. E in generale restate con noi per tutta l'estate perché vi terremo compagnia con la musica italiana. Una cosa che non cambia mai è l'oroscopo di Paolo Fox.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Latte, 4 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, momento favorevole per il futuro. Meglio lasciare progetti che non funzionano e puntare su scelte concrete. Ricorda che ora hai Giove e Saturno a favore. Proprio Giove è stato contrario nella prima parte dell'anno. Quindi pui ottenere un vantaggio se c'è una questione legale in ballo. Puoi toglierti un sassolino dalla scarpa. Weekend positivo per l'amore. Il Toro può contare su giorni meno pesanti, ci sono state tante troppe cose da fare ultimamente. Sarebbe utile stare con le persone care, ritrovare equilibrio affettivo. Poi chi cerca l'amore, magari ha vissuto anche qualche piccolo scontro, deve considerare che dal 9 luglio Venere tornerà favorevole. Gemelli, un weekend contrastato, forse c'è stanchezza, poi ricordo che a giugno qualcuno è stato male o ha corso un rischio, quindi bisogna recuperare tempo perduto e anche un po' di forma fisica. Situazione in miglioramento già dalla prossima settimana. Attenzione a non mettere in discussione tutto. Cancro, weekend molto emotivo, molto passionale, ottimo per l'amore, per le decisioni. Poi tutti i cambiamenti che hai effettuato nel corso delle ultime settimane sono stati guidati dall'intuito, ma anche dalla stanchezza, nel senso che se ti eri stancato di stare in un posto, di fare certe cose, hai voluto cambiare di forza. Leone, in amore serve aprirsi un pochino di più, evitando chiusure, paure legate al passato. C'è una grande energia, tu lo sai che sei uno dei segni protagonisti della seconda parte dell'anno, quindi vorrei invitare anche chi ha un'impresa, un progetto, a non tirarsi indietro. Vergine, qualche dubbio o tensione dopo cambiamenti recenti, evidentemente questo periodo, soprattutto in amore, chiede calma e fiducia. In particolare le coppie che sono nate da poco potrebbero vivere delle incertezze. Bilancia, grandi progetti, sfide stimolanti, possibili successi, miglioramenti anche in amore. Stai acquisendo una grande sicurezza personale. Da cosa deriva? Certamente dai consensi, dal fascino. Insomma, in questo momento hai la possibilità di vedere approvate le tue idee. Novità. Scorpione, punta sul recupero, punta sul relax, perché c'è stata qualche tensione, addirittura c'è chi è rimasto anche un po' dubbioso per quanto riguarda lo sviluppo di una questione economica, contrattuale, chi ha affitti, case, questioni legali, appunto, si è sentito un po' sotto pressione. In via di miglioramento nei prossimi giorni anche il tuo umore. Sagittario, weekend incerto con qualche imprevisto, forse hai programmato di fare una cosa e alla fine ti troverai a fare altro. Meglio circondarsi di persone positive e organizzarsi bene. Resta comunque questa seconda parte dell'anno estremamente favorevole per il lavoro, per le novità che vuoi portare avanti nella tua vita. Capricorno, puoi contare su questo fine settimana, diciamo che è di preparazione ad una fase migliore che riguarda sia l'amore che i progetti. Cosa non mi piace molto? Beh, la situazione economica, lavorativa, soprattutto se hai un'impresa, gestisci in proprio una situazione, perché Sole e Mercurio contrari chiedono di stare attenti anche ai conti. Acquario, attenzione per per lavoro, soldi, non escludo che tu possa battere i pugni sul tavolo se c'è una condizione che non ti sta più bene, dire basta. Attenzione, le decisioni vanno prese, ma non in maniera irruenta. Fatti due conti. Pesci, giornata favorevole grazie alla luna. Emozioni, chiaramente in amore. Buone prospettive anche nel lavoro. Diciamo che questo è un periodo che protegge e allontana chi cerca di ostacolare i tuoi progetti. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.

0: Mentre balliamo il Tuca Macarena con Baby K, stavo guardando un po' il suo calendario del tour, è molto molto fitto per tutta l'estate, tante esibizioni anche stasera, tante performance per Baby K. D'altra parte l'estate è così, c'è tanta musica dal vivo, festival. E allora io vi do il buongiorno ufficialmente su Radio Latte Miele in questo sabato 4 luglio 2026. Ciao da Francesco Carrubba alla voce, grazie sempre alla nostra regia che ci permette di andare in onda. In questo palinsesto estivo stiamo insieme per questa mattina e per domani dalle 10 alle 13. Abbiamo un po' di notizie da raccontare, tanta musica italiana da ascoltare insieme. Io mi chiedevo anche in questo primo weekend di luglio, ma che cosa fa l'Italia? Dove va l'Italia davvero? Sì, iniziano i saldi estivi, ne parleremo, c'è il giorno dell'indipendenza negli Stati Uniti, il primo giorno ufficialmente senza sconti sulle accise, quindi muoversi costa di più. Poi si parla tanto in queste ore del Papa che è atterrato a Lampedusa 13 anni dopo il viaggio di Papa Francesco, ma che cosa fa l'Italia? Cioè è già un po' in vacanza? È in ferie? Si sposta lungo le autostrade con i treni, con gli aerei? Oppure siete ancora al lavoro? Magari qualcuno di voi è in smart working dalla spiaggia, beato lui. Oppure siete semplicemente chiusi in casa con il condizionatore acceso perché fa molto caldo. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
2: e i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel Foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. Due anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia, momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione. Tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciato ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Mondiali, trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari capoverde, capace di rimontare due volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot. Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Preddanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
7: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
8: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
9: Info e contatti su farserramenti.it.
10: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
10: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
16: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
17: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
18: Benvenuti da Lumen.
17: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
18: Vivi il gusto, vivi Lumen.
17: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
19: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
20: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
21: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
22: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
23: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
20: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
24: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, Corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
25: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

Aranciata su Radio Latte Miele con Fra Quintale, che proprio ieri sera ha dato il via da Pordenone al suo Summer Tour 2026. È una tournée estiva che lo vedrà protagonista nei maggiori festival italiani. Allora, oggi 4 luglio, dicevamo, si celebra la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'Independence Day è la giornata più importante nel calendario civile statunitense, e oggi in particolare quest'anno ricorre il 250esimo anniversario dell'indipendenza, e quindi le celebrazioni sono particolarmente solenni. Cos'è successo il 4 luglio 1776, esattamente 250 anni fa? Appunto, i rappresentanti delle 13 colonie britanniche si sono riuniti in congresso a Filadelfia e hanno approvato la dichiarazione di indipendenza. Quindi davvero un giorno importante per gli Stati Uniti, è un giorno festivo nel loro calendario, è celebrato ovviamente con cerimonie ufficiali, ma poi insomma i cittadini fanno anche dei picnic, delle gite fuori porta, grigliate, scampagnate, e però tra gli spettacoli più grossi sono previsti questi 860.000 fuochi d'artificio, vogliono praticamente battere un record mondiale, quindi ci sarà anche questo grande spettacolo. Per celebrare la giornata dell'indipendenza degli Stati Uniti abbiamo anche una canzone che calza a pennello, perché parla proprio dell'America, anche in una versione un po' critica, un po' polemica. America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh.

0: È un ritratto perfetto quello di Gianna Nannini e Marracash nella nuova versione di America, di Gianna, che diventa America Inc. Naturalmente il punto di partenza è uno dei grandi successi della carriera della rocker di Siena in questa nuova versione, che tra l'altro è prodotta da Gianna Nannini insieme a Dario Faini, che conosciamo in arte Dardust, e che poi è stata ricantata a due voci con Marracash, che invece è il king del rap italiano. E Gianna ha detto: ho dato una rinfrescata all'America con una delle sue battute. Allora, questo brano è il primo capitolo che dà il via al progetto Gianna Gold, 2 anni di musica e anche di concerti per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione della rocker. Era l'album che si intitolava semplicemente Gianna Nannini. Quindi l'uscita di questo singolo anticipa poi la pubblicazione anche di una nuova edizione di California, che sarà la ristampa dello storico album del 1979, uscirà tra pochi giorni, praticamente il 10 luglio. E non solo, tutto il progetto debutterà dal vivo con un grande concerto evento in un unico appuntamento nel 2026, sarà il 19 settembre sul palco dell'Arena Rock Waldbühn di Berlino. Sarà un concerto speciale per Gianna perché sarà tutto sinfonico in questa arena dove hanno suonato le più grandi band, i più grandi artisti internazionali.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
12: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
13: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
14: È tempo di cambiare. È tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza. Trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70. Prenota il tuo appuntamento. Fatti un giro in prima classe.
15: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
16: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio del

0: Freddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
1: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con due grandi cantautori. Partiamo da Alberto Fortis con la sua Milano e Vincenzo dal 1978, poi andiamo nel 1985 con Zucchero, Come il sole all'improvviso.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno,

Come il sole all'improvviso su Radio Latte Miele, con la voce e le sonorità di Zucchero, voce e sonorità che risuoneranno stasera al Blue Energy Stadium, lo stadio Friuli di Udine, perché arriva lì proprio Zucchero ad Elmo Sugar Fornaciari con la sua super band per Baila Sexy Thing, il 25esimo anniversario di questa grande canzone che viene festeggiato Under the Moonlight, come canta e dice sempre Zucchero. È un tour internazionale che celebra proprio il quarto di secolo di questa canzone, amatissima dal suo pubblico e un po' in tutto il mondo. Allora, dicevamo che oggi sabato 4 luglio è il giorno dell'inizio dei saldi estivi. Partono ufficialmente queste vendite di fine stagione un po' in tutte le regioni italiane. Ci sono solo due eccezioni: a Trento i commercianti possono scegliere liberamente il periodo dei saldi, invece in Alto Adige il calendario cambia a seconda dei distretti. Comunque, per insomma il resto di Italia, da oggi saldi a go go. È un momento in effetti ancora abbastanza atteso dai consumatori durante l'anno. Ci sono 7 italiani su 10 che hanno intenzione di acquistare. La spesa media prevista è di 209 euro a testa, quindi tutto sommato è abbastanza alto. Cosa va di più? Le calzature, le t-shirt, la maglieria, questi insomma sono i capi in cima alla lista della spesa. Tra poco vediamo ancora qualche curiosità. Ora arriva Anna Oxa con Senza Pietà dal 99.

0: senza pietà, Anna Oxa su Radio Latte Miele. Questo è il viaggio nel tempo della musica italiana. Siamo passati anche per gli anni 90, qui per la precisione. Eravamo nel 1999, tra poco toccherà ai 2000. Dicevamo dei saldi che sono partiti, anzi in realtà sono partiti già da qualche giorno, perché il 36% degli italiani, quindi più di un italiano su tre, ha acquistato a prezzo scontato con queste promozioni già prima dell'inizio ufficiale. Sono i cosiddetti pre-saldi, pre-sconti. Comunque in generale la stagione dei saldi continuerà più o meno fino al 1° settembre, è un periodo lungo. Allora vediamo alcune dritte per affrontare al meglio i saldi estivi. Ricordiamoci che il cambio merce non è obbligatorio, quindi le condizioni di cambio e di reso di quello che compriamo vanno valutate di volta in volta in ogni negozio, anzi dovremmo espressamente chiedere al negoziante prima dell'acquisto. È un po' diverso per gli acquisti online, per quelli invece si ha sempre il diritto di recesso entro 14 giorni da quando riceviamo la merce, non dobbiamo neanche motivare la scelta. Se cambiamo idea si fa la consegna e si ottiene il rimborso dopo aver restituito il prodotto. Per i prodotti difettosi invece anche la merce acquistata in saldo è coperta dalla garanzia di 2 anni. Mi raccomando però, conserviamo sempre lo scontrino. Se acquistiamo online andiamo sui siti ufficiali perché sono quelli sicuri, e in generale stiamo attenti insomma in non cadere in qualche truffa, in qualche errore negli acquisti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
7: La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci. Ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
7: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione, con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Bardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
9: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.

0: Danza Singola, Franco 126, insieme a Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele, un brano del 2019. Tra l'altro credo proprio che Franchino sia andato al matrimonio di Tommaso Paradiso recentemente. Oggi giorno speciale per Franco 126, lui è nato il 4 luglio 1992 ovviamente a Roma e quindi oggi è il suo compleanno, compie 34 anni, tanti auguri da parte di tutta Radio Latte Miele. C'è ancora una cosina da dire sui saldi, e cioè che i negozianti hanno fatto partire praticamente una petizione alla Camera dei Deputati, hanno raccolto più di 3.000 firme in poco tempo. Cosa chiedono? Chiedono di posticipare la data dei saldi. Secondo i negozianti partono sempre più in anticipo, troppo presto, e quindi i commercianti, anche attraverso le loro associazioni come Confesercenti, chiedono regole nazionali semplici, uguali per tutti, capaci di restituire un equilibrio nella concorrenza tra negozi fisici e online. Questo è un po' il punto principale, e quindi secondo i commercianti i saldi dovrebbero slittare ad agosto di almeno un mese, perché altrimenti cominciano troppo presto, si sovrappongono ad altre campagne promozionali permanenti e finiscono per confondersi in un flusso indistinto di offerte che secondo i commercianti disorienta la clientela. Io non lo so se siete d'accordo, se invece vi piace che i saldi durino anche due mesi e che quelli che partono oggi, no? Comunque era giusto riportare anche un po' le idee e le intenzioni dei negozianti.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 10:59
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'estate arriva sempre senza avvisare, cantano i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, il loro singolo proprio per la bella stagione 2026, l'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre alla nostra regia. Apriamo ufficialmente la seconda ora di questa mattinata insieme, che ci porterà poi fino alle 13, quando invece arriverà il buon Doug. Allora, volevo dire, tra le ultime cose che sono successe c'è anche il Palio di Siena, quello della Madonna di Provenzano 2026, che è stato rinviato a ieri per l'impraticabilità della pista in tufo di Piazza del Campo, anche per le condizioni meteo avverse. Quindi ha vinto la Contrada dell'Aquila, è una vittoria importante perché l'Aquila non trionfava al Palio dal 3 luglio 1992, quindi erano passati 34 anni. Il successo è del cavallo Diodoro AA di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Azzeni, il fantino detto Tittia, che è alla sua seconda vittoria al Palio in 3 partecipazioni ed è anche al suo 12° successo su 42 corse, quindi davvero un bravo fantino. Intanto stanno arrivando i vostri messaggi al 335-787-1910, stiamo cercando di capire cosa fa l'Italia, dove va l'Italia nel primo weekend di luglio. Sono arrivati messaggi di Danilo, Giacomo, Pina, per fare qualche esempio. Allora, c'è chi sta a bordo piscina, chi va per saldi, chi va dal parrucchiere, chi è a casa con il condizionatore. Se volete continuate a scriverci o a mandarci vocali al 335-787-1910.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Spot.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
8: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
9: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
10: Info e contatti su farserramenti.it.
11: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
12: Dove vai?
11: Vado al FAS.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
18: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri
12: Tiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
19: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
20: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
21: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
22: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
23: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
24: Non posso.
23: Avanti, tolga la mano.
24: Le ho detto che non posso.
23: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
25: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
26: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
27: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
28: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? AFAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. AFAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Predda Niedda 37, ampio parcheggio.
29: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Poesia su Radio Latte Miele con Sal Da Vinci, che è stato tra i protagonisti della presentazione dei Palinsesti Rai 2026-2027 e lui avrà uno show in due serate su Rai 1 a novembre, si intitolerà Meravigliosamente, è un evento che tra l'altro rientra fra le iniziative per promuovere la candidatura UNESCO della canzone napoletana, e Sal Da Vinci ha detto che la televisione è un altro sogno che si avvera per lui in questo anno incredibile. E cosa farà nel programma? Parlerà di sentimenti insieme agli italiani, quindi c'è un po' di curiosità. Facciamo il punto anche sui mondiali di calcio che vanno avanti. L'Egitto ha superato l'Australia ai rigori dopo che la partita era finita 1-1 al 90esimo e poi anche ai tempi supplementari, quindi l'Egitto va agli ottavi ed è la seconda volta per la sua storia. Solo nel 1934 aveva raggiunto gli ottavi di finale del mondiale. L'Australia invece ce l'aveva fatta nel 2022 e anche nel 2006, quando poi ha perso contro l'Italia sempre per un rigore allora di Francesco Totti. Questa volta invece l'Australia non ce l'ha fatta. Ora l'Egitto giocherà contro l'Argentina, che ha superato ai supplementari Capo Verde con un po' di paura per Messi e compagni. Comunque alla fine ce l'ha fatta. Capo Verde ha fatto un bel mondiale a suo modo, ha anche rimontato due volte in questa partita, quindi insomma può andare a casa a testa alta. Arriva il disco weekend di Radio Latte Miele, è un duetto Trigno e Ermal Meta insieme Irrecuperabile.

0: Irrecuperabile, Trigno ed Ermal Metal, disco weekend di Radio Latte Miele, dove arrivano i vostri messaggi scritti e vocali al 335 787 1910. C'è anche quello di Danilo che ci tiene a fare gli auguri a Gaia, è un compleanno importante, sono 25 anni, sono a Minervino Murge, quindi nella provincia di Barletta Andrea Trani in Puglia. Facciamo tanti auguri a Gaia e abbracciamo anche Danilo. Allora, continuiamo a fare il punto sui mondiali. Gli ottavi di finale sono in programma da oggi a martedì. Nelle prime partite, quelle in programma proprio oggi, si affrontano il Canada, che è uno dei tre paesi ospitanti, con il Marocco, che ai sedicesimi ha eliminato niente meno che l'Olanda, una nazionale importante ai calci di rigore. Nell'altra partita giocano la Francia e, un po' a sorpresa, il Paraguay, che nel turno precedente ha eliminato addirittura la Germania, sempre ai rigori. Domani invece toccherà al Brasile di Carletto Ancelotti contro la Norvegia. Questa è un po' la sfida tra Vinicius e Haaland, due grandi campioni. Poi tocca a un altro paese organizzatore, il Messico, contro l'Inghilterra, e poi un'altra bella sfida, Spagna-Portogallo. Quindi qui la sfida è tra Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo. Martedì gli Stati Uniti giocano in casa contro il Belgio, poi Argentina-Egitto, l'abbiamo detto, martedì la Svizzera contro la Colombia, così si completerà il quadro degli incontri degli ottavi di finale. Le migliori 8 nazionali poi si affronteranno nei quarti da giovedì a domenica prossime. Non c'è, ahimè, come sappiamo, la nostra nazionale.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Spot.
4: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
5: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
6: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
7: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
9: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo, applicatore partner Saint-Gobain.
10: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
11: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
13: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
14: Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, due grandissime voci. Ricordiamo prima di tutto Mia Martini con Donna Sola dal 1972, poi ci tuffiamo nel 1984 con Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.

Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti, 1984, su Radio Latte Miele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. È passato anche per gli anni 80, tra poco toccherà ai 90 e poi ovviamente anche ai 2000. Tornando a questi giorni del 2026, al nostro sabato 4 luglio, parliamo anche di tennis e di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, che vola agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon per la quinta volta consecutiva. Ha superato in 3 set l'americano Brooksby, 6-4, 6-3, 6-4, in una partita di 2 ore e 20. E ora cosa succede? Negli ottavi Sinner affronterà il giapponese Mochizuki. È una sfida interessante e curiosa perché i due atleti non si sono mai incontrati prima. Quindi c'è un po' di curiosità. Sinner intanto ha detto che lui cerca di migliorare ogni giorno, anche dopo il Roland Garros, che l'ha visto fermarsi, insomma.

ma in quella partita, anche con poche energie, probabilmente per il caldo. Poi lui ha fatto tutti degli esami medici per capire cosa è successo e cosa potrebbe ricapitare ancora, perché alla fine anche Sinner è una persona, anche se alle volte sembra un robot. Intanto i suoi genitori hanno declinato l'invito ad accomodarsi nel prestigioso Royal Box di Wimbledon in occasione proprio dell'esordio del figlio, ma l'hanno fatto semplicemente per riservatezza. Anche Sinner ha detto che non insiste più: conosco mia madre, non ha proprio voglia di stare davanti alle telecamere, mio padre è uguale. Questo secondo me è anche un bel aspetto dei suoi genitori. Senza averti qui, gli 883.

0: Senza averti qui, gli 883 dal 1995 con la voce di Max Pezzali, che ha appena fatto dei concerti bellissimi in Sicilia, ha detto anche che spera di tornare presto lì. Noi invece restiamo a Londra con Wimbledon, perché si annuncia un sabato italiano sui campi di tennis. Partiamo dal tabellone femminile, dove c'è Jasmine Paolini che tiene alta da sola la bandiera italiana. Lei, da finalista del 2024, affronta l'ex numero 3 del ranking, è la greca Maria Saccari. Poi invece passiamo al tabellone maschile, dove c'è Flavio Cobolli che prosegue il suo momento d'oro, insomma, incrociando le dita dopo la finale del Roland Garros, e però incontra Khachanov, e quindi attenzione. In programma anche un match tra due veterani che su questi campi di Wimbledon hanno fatto grandi risultati nella storia, Matteo Berrettini e Grigor Dimitrov. Sempre tra gli azzurri, il Sonego insomma cerca di passare al quarto turno per il secondo anno di fila e per la terza edizione in assoluto nel suo percorso sportivo, però attenzione anche qui, perché incontra Taylor Fritz, che non è proprio il primo che passa. Per i doppi tornano in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quest'ultimo è impegnato anche per l'esordio nel doppio misto insieme a Sara Errani, quindi tennisti azzurri molto impegnati in questo sabato.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
7: Bene, totale 14 euro.
6: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
8: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
9: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni.
2: Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
10: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

con me dal 2009 su Radio Latte e Miele. Queste sono ore emozionanti sicuramente per Eros Ramazzotti, che sta vivendo i 3 giorni praticamente di festeggiamenti per il matrimonio della figlia Aurora, avuta con Michelle Hunziker, con il suo Goffredo Cerza. Praticamente ieri è arrivato il primo sì in Sicilia con la firma in comune a Militello, che tra l'altro è il paese che ha dato i natali a Pippo Baudo, e sempre lì proprio Michelle Hunziker ha ricevuto la cittadinanza onoraria del comune, un riconoscimento che serve un po' a celebrare il legame d'affetto tra Michelle e questo comune, perché lei aveva passato lì tante estati durante l'adolescenza. Comunque, tornando ad Aurora e Goffredo, hanno in programma questi 3 giorni di festeggiamenti che sono iniziati ieri, finiranno domani. Succede tutto al castello Lentini in provincia di Siracusa. Ho visto in alcune storie che già ieri sera, insomma, si festeggiava parecchio. E cosa succederà? La coppia oggi si scambia le promesse e le fedi davanti a familiari e amici. Poi, dopo la cerimonia, gli ospiti partecipano al ricevimento, altri festeggiamenti organizzati in questa dimora storica bellissima in Sicilia, e così si celebra una storia d'amore che ormai dura da qualche anno, una storia da cui è nato anche Cesare Augusto, il figlio di Aurora e Goffredo, nel marzo del 2023.

0: 11:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Moroso insieme ad aprire la nostra terza ora questa mattina, sabato 4 luglio, su Radio Latte Miele, con Francesco Carruba alla voce, grazie sempre alla nostra regia. Allora, volevo parlare anche di Formula 1, perché ci sono anche i motori oggi. Lewis Hamilton partirà in pole position nella gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone. Lui poi è l'inglese della Ferrari, no? 7 volte campione del mondo, ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove di qualificazione, precedendo di 11 centesimi il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. Poi Verstappen su Red Bull si è piazzato in seconda fila davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton è rimasto abbastanza sorpreso da se stesso per questa pole position, ha detto: è una sorpresa fantastica, non ci aspettavamo la prima fila. E insomma, si spera quindi che sia l'inizio di un grande fine settimana anche per la Ferrari. A questo punto vi ricordo solo il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, è sempre il 335-787-1910.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo, il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa, scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti è in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka, nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumi. 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
6: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
5: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
8: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
5: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
8: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli

0: Comuni Mortali, Achille Lauro, Radio Latte Miele. Parliamo anche di atletica perché c'è un'impresa da celebrare, quella di Francesco Pernici, che ha battuto il record italiano negli 800 metri 53 anni dopo Marcello Fiasconaro. Quindi è successo in Francia. Pernici ha fermato il cronometro sull'1:43:60 e ha superato così il primato di Fiasconaro, che resisteva dal 1973, era il record più longevo di tutta l'atletica azzurra. Quindi davvero un grande primato che fa entrare Francesco Pernici nella storia. Lui è un mezzo fondista delle Fiamme Gialle, già semifinalista ai mondiali 2025, poi ancora prima agli europei del 2024. Ha 23 anni, è bresciano, aveva già sfiorato il primato con il tempo di 1:43:84 a settembre in semifinale ai mondiali di Tokyo. Lì era rimasto fuori dalla finale per soli 4 centesimi e questa volta invece ce l'ha fatto, e quindi davvero un grande record. Complimenti a Pernici, ancora giovanissimo, 23 anni, ha una grande carriera, un percorso sportivo davanti davvero davvero importante. Arriva un altro nuovo singolo della musica italiana estiva, questa è Carmela di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cioffi su Radio Latte Miele. Allora, continuiamo a parlare di sport. Abbiamo celebrato poco fa l'impresa dell'atletica di Francesco Pernici sugli 800 metri, no? Però sono rimasto colpito da alcuni numeri che fa il Giro d'Italia, che è davvero un volano incredibile per il territorio italiano ed è un segnale importante per lo sport in generale. Pensate che si parla di un impatto da oltre 60 milioni di euro solo a Roma. Praticamente il Giro d'Italia si è confermato come uno dei grandi motori di promozione e sviluppo economico proprio per il bel paese, per la penisola. Lo dimostra una ricerca che è stata commissionata da Roma Capitale ed è stata presentata ieri nella Promoteca del Campidoglio. È una ricerca sostanzialmente dedicata all'impatto dei grandi eventi sportivi nella capitale in tre anni, tra il 2023 e il 2025, ma con proiezioni anche su quest'anno, il 2026. E quindi, secondo lo studio, i grandi eventi sportivi hanno generato a Roma un indotto complessivo di 7 miliardi e mezzo di euro, e tra questi proprio il Giro d'Italia rappresenta uno degli appuntamenti con il maggiore ritorno economico. Appunto, solo la tappa finale nella capitale ha prodotto una ricaduta sopra i 60 milioni di euro. Se ci pensiamo, sono davvero tanti. Quest'anno 500.000 persone hanno assistito alla corsa lungo le strade della città eterna, e il Giro d'Italia d'altra parte attraversa oltre 450 comuni lungo 3.500 chilometri di percorso, e quindi fa del bene un po' a tutta l'Italia.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
3: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
4: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
5: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
5: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
8: E dove?
7: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
9: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
10: Bene, totale 14 euro.
9: Solo? Allora faccio il bis.
11: Al Bandiera Gialla scegli fra 3 primi, 3 secondi e 3 contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
12: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
5: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
13: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
14: Stavo dando uno sguardo agli ultimi annunci dei Ricchi e Poveri e scopro che hanno un tour incredibile anche per tutta l'estate, che continua praticamente fino ad ottobre, ma vanno dalla Germania alla Polonia, ovviamente tante date in Italia. Li ascoltiamo con Che sarà dal 71.

Non mi va dal 1987 su Radio Latte Miele con Vasco Rossi, che in questi giorni, in queste ore è tornato nella sua zocca ed è già stato avvistato al bar per una partita a carte con gli amici, come scrive il resto del Carlino. Vasco è fresco di un grande tour, oltre 3 milioni di biglietti venduti, è diventato uno dei più importanti progetti di musica dal vivo. All'ultima data del tour a Udine ha ricevuto un riconoscimento, il Green Rock Award 2026, anche perché la tournée aveva uno sguardo attento alla sostenibilità, ma poi anche alle persone con disabilità sensoriali, con delle iniziative tutte ad hoc. Nelle ultime ore probabilmente le orecchie di Vasco fischiano un pochino, perché è stato citato da Stefano De Martino in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. De Martino ovviamente era sotto i riflettori, perché condurrà e sarà il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Ovviamente gli hanno chiesto se Vasco potrebbe essere uno degli ospiti del festival, e De Martino ha detto ovviamente sì, Vasco ha le chiavi del festival, quando vuole può venire ed entrare al teatro Ariston, averlo sarebbe un sogno, ha detto De Martino. C'è ovviamente il capitolo aperto degli ospiti e Stefano De Martino ha fatto anche una battuta sui Maneskin. La reunion, lui ha detto, non so se faranno la reunion, però mi hanno detto che hanno una riunione da fare a Sanremo, molto probabilmente potrebbe essere che accada proprio la settimana del festival, non so.

0: stai con me su Radio Latte Miele dal 1994. Parlavamo del Festival di Sanremo, Raff ci ha partecipato, proprio quest'ultima edizione l'ha visto protagonista. Ora si attende l'uscita del suo nuovo album in autunno e intanto Raff torna sul palco per festeggiare i 25 anni del successo Infinito con Infinito Estate 2026, si intitola così il suo tour. Dicevamo del conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, Stefano De Martino, ha già dato un quadro un po' su come immagina le serate della kermesse. Quindi martedì e mercoledì si esibiranno tutti i cantanti in gara, giovedì ci sarà la serata delle cover, venerdì invece ci sarà una serata performance che deciderà chi andrà all'Eurovision, e in questo caso la performance dei Big riguarderà comunque la loro canzone in gara, e poi ovviamente sabato la finalissima. L'intenzione di De Martino è quella di ridurre il numero dei brani in gara, proprio per dare un po' più di respiro alle esibizioni, allo spettacolo in generale. Ci sarà un ritorno delle grandi star internazionali all'Ariston. De Martino e il suo team ci stanno lavorando, appena avremo i nomi, dice lui, ve lo comunicherò, questo è il sogno, l'idea. Come ascolta le canzoni De Martino anche per sceglierle in vista del festival? Lui ascolta tre volte, la prima in cuffia, poi in auto mentre guida e la terza volta mentre corro. Se il brano sopravvive a questi tre ascolti vuol dire che c'è già qualcosa, dice De Martino.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Viteox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale Sieroviso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: Aldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
2: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
3: Dove vai?
2: Vado al Fast.
4: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom. Via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
5: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.

Benedetta passione, Laura Pausini dal 2005 su Radio Latte Miele. Tanti automobilisti in queste ore stanno vivendo con passione la questione dei prezzi nei distributori di benzina, perché da oggi in sostanza torna il prezzo pieno, è scaduto lo sconto fiscale che era stato introdotto dal governo e quindi più o meno benzina e diesel aumentano di circa 6 centesimi al litro. Secondo alcune proiezioni questo si traduce in un aumento immediato di 3 euro per ogni pieno di carburante, in un periodo in cui tante famiglie, tanti italiani partono per le ferie magari scegliendo proprio l'automobile. Questo significa un aumento, insomma, per le tasche, per i portafogli, abbastanza notevole. Come stanno salendo i prezzi dei carburanti? C'è un articolo dell'ANSA che ricapitola un po' la situazione dopo lo stop al taglio delle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy dice che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio in modalità self-service nella rete stradale nazionale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 euro al litro per il gasolio, mentre sulla rete autostradale, quindi quella che frequentiamo proprio per muoverci magari in occasione delle ferie, delle vacanze, qui il prezzo medio al self-service è di 1,907 euro al litro per la benzina e di 1,978 euro al litro per il gasolio.

0: 12:58.
1: Siamo arrivati ai saluti finali in questo sabato 4 luglio 2026, quindi ciao da Francesco Carrubba, grazie sempre alla nostra regia. Noi ci ritroviamo domani, sempre dalle 10 alle 13. Cosa succede ora? Arriva il nostro buon Andrea Dag D'Agostino, tra l'altro io lo devo ancora riabbracciare dopo il suo viaggio di nozze, quindi spero di farlo presto. Intanto però vi lascio in sua compagnia, un'ottima compagnia, giusto il tempo di annunciarvi l'ultima canzone della nostra mattinata insieme. Qui, se vogliamo, possiamo ballare anche un po' di samba, un po' di bossa nova insieme a Gaia. Arriva Bossa Nostra su Radio Latte Miele.

0: Lo si ama ancora di più d'estate il weekend qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug. Grazie ancora a Francesco Carrubba che ci ha preceduto pochi minuti fa. Buon pomeriggio anche al maestro Cappellato di regia. Maestro, che bello, bisogna fare il fine settimana per incontrarla. Grazie, grazie al nostro Umberto in regia. Allora, cari amici e cari amiche, buon sabato 4 di luglio. Pronti a vivere anche queste tre ore insieme fino alle 16, siamo in vostra compagnia, come sempre ci fa moltissimo piacere, con tutta la nostra musica italiana ci raccontiamo un po' di cose, ma tra pochissimo arriva anche il momento di scoprire di più riguardo al mondo della salute. C'è Ok Salute con Francesco Bianco.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo dei cibi fritti e piccanti che sono deliziosi ma che andrebbero evitati in estate. Ora vi spiegherò naturalmente perché. Innanzitutto perché durante la stagione calda l'impatto del clima influenza direttamente sia la digestione che il metabolismo complessivo, rallentando i processi gastrici e riducendo la tolleranza verso i piatti ipercalorici. Per preservare il benessere generale, la medicina nutrizionale suggerisce di seguire una semplice regola d'oro: estate, meno calorie, più vitamine. Allora, perché i cibi fritti sono pesanti in estate? Allora, il calore ambientale induce una naturale vasodilatazione periferica, ve lo dico male, in pratica si allargano tanto le vene e le arterie, sposta quindi il flusso sanguigno verso la cute per facilitare la sudorazione, riducendo temporaneamente l'efficienza digestiva dello stomaco. Di conseguenza, l'introduzione di grassi complessi, come quelli del fritto, finisce per appesantire notevolmente il transito gastrico. La metabolizzazione dei fritti richiede inoltre un maggiore fabbisogno di liquidi, insomma, per assimilarli. Dobbiamo bere di più perché l'organismo deve richiamare grandi quantità di acqua nell'intestino per elaborare i lipidi, quindi grassi, sottraendo idratazione preziosa al resto del corpo. A questo si aggiunge un concreto rischio di surriscaldamento. Un metabolismo costretto a lavorare intensamente per digerire cibi complessi genera infatti una forte termogenesi indotta dalla dieta, che innalza la temperatura corporea interna. Allora, se proprio non ce la facciamo, perché il fritto misto ad esempio è buono, anche quello di verdure, no, per i vegetariani o i vegani, ho capito, però meglio a quel punto mangiarlo solo in ambienti raffreddati, quindi non all'esterno quando fa molto caldo, ma all'interno dei ristoranti dove c'è l'aria condizionata. Andiamo invece all'effetto del piccante sul corpo in estate. L'assunzione di pietanze piccanti quando le temperature ambientali sono già elevate provoca una marcata stimolazione termica all'interno dell'organismo. Le sostanze contenute in questi alimenti, come la capsaicina, che in realtà fa benissimo, però agiscono direttamente sui recettori del calore, provocando un surriscaldamento interno artificiale che si somma alla temperatura esterna. Avete notato che quando mangiate cibi piccanti aumenta la sudorazione e questo significa anche un'ingente perdita di liquidi e sali minerali. Inoltre c'è un rischio di irritazione delle pareti gastriche che può sfociare in bruciori intensi o reflusso gastroesofageo. Naturalmente fate solo un po' attenzione anche in questo caso, molto meglio se proprio dobbiamo mangiarli anche in questa stagione, mangiarli all'interno di un locale con aria condizionata, perché altrimenti la sudorazione diventa veramente eccessiva. Quando sono fritti e piccanti, neanche ve lo dico, il lavoro diventa doppio per stomaco e intestino, quindi andrebbero evitati almeno per i mesi estivi. Grazie per essere stati con noi.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora voglio vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
8: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdedda 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
9: Signorina, mi fa il conto, per favore. Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
10: Bene, totale 14 euro.
9: Solo? Allora faccio il bis.
11: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
12: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
13: La tua salute non può aspettare.
14: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
15: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
16: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

Entra subito in testa la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, si chiama Partenope. Ancora un buon sabato, buon weekend, il weekend come sempre dedicato ai viaggi, dedicato ai weekend fuori porta, qualche bella gita, immagino già tanti di voi magari alle prese con treni e stazioni ferroviarie. Ecco, quando pensiamo alle stazioni ferroviarie non ci viene mai in mente nulla di bello, ecco, architettonicamente alcune lasciano parecchio a desiderare. Ma se vi dicessi che in Italia ci sono diverse stazioni che racchiudono al loro interno, nelle sale più private, dei veri e propri tesori, dei segreti nascosti nel tempo, stiamo parlando di alcune sale che saranno disponibili alla visita, quindi sarà possibile per tutto il pubblico entrare in questi luoghi meravigliosi da visitare. Sono 6 sale sparse più o meno in tutta Italia, da nord a sud, isole comprese. 6 sale di 6 epoche diverse. Un tour organizzato da Ferrovie dello Stato che tocca Torino Porta Nuova, Monza, Firenze Santa Maria Novella, Monte Catini Terme, Roma Ostiense e la stazione di Taormina Giardini Naxos. Posti veramente stupendi. Tra poco vi dico cosa potreste vedere, perché stiamo spaziando da architettura dell'Ottocento, Liberty, marmo di Carrara, veramente dei posti spettacolari, ma li vediamo insieme tra pochissimo. Intanto ritroviamo anche la nuova canzone di Tommaso Paradiso. Ecco, lui dice agitare Coca-Cola, però io sul treno non lo farei. Poi ognuno a casa sua fa come preferisce, certo. Questa è la sua nuova, Tommaso Paradiso, sul latte miele, agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di questo tour che prevede dei luoghi meravigliosi nascosti in alcune delle stazioni ferroviarie più importanti e famose d'Italia. Partiamo da nord, da Torino, dove c'è Sala Gonin. Si nasconde all'interno di Torino Porta Nuova ed è la sala dove la famiglia reale, i Savoia, aspettavano di prendere il treno. E questo è già fantastico solo di per sé. Ci sono affreschi dedicati ai quattro elementi, quindi immaginate praticamente la sala di un museo ma per aspettare un treno. Poi si passa a Monza, dove c'è una sala superstite dell'Ottocento, è l'unica sala rimasta in piedi, legata anche qui ai soggiorni dei Savoia presso Villa Reale. Passando poi a Firenze, dove c'è la Palazzina Reale, anche qui dove si sfoggiano marmi e legni pregiati degli anni 30. A Montecatini c'è una sala razionalista con linee curve, rivestimenti a mosaico, insomma una roba veramente meravigliosa e speciale. A Roma, presso la ferrovia, presso la Roma Ostiense, c'è la sala presidenziale, quindi dove in teoria il Presidente della Repubblica aspetta il treno, e custodisce la statua della Dea Roma scolpita in marmo di Carrara. Poi c'è Taormina, dove c'è un po' di quella architettura arabo-normanna mischiata un po' al Liberty, quindi un posto veramente favoloso e speciale. Tuttavia tutto questo è prenotabile, è gratuito, basta prendere, diciamo così, i biglietti, ma in realtà sono gratuiti. Sono tutti fine settimana tra luglio e dicembre, ognuna con più date disponibili, quindi magari non questo fine settimana, magari il prossimo, ma fino a dicembre abbiamo tempo di visitare questi luoghi speciali nascosti nelle ferrovie italiane.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
5: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
6: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
7: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
8: Anche il sabato non può mancare un bel viaggio, soprattutto dedicato a tutti quelli che si stanno spostando in questo momento, ma il nostro è un viaggio che possiamo fare anche da fermi. Viaggiamo con la musica e torniamo negli anni 60 con Caterina Caselli.

è partito da questa domanda per iniziare a disegnare ben 14 tavole dedicate alle canzoni di Francesco De Gregori, e tutto questo è nato ed è entrato in un libro che si chiama Cantando con gli occhi, in collaborazione tra i due, tra De Gregori ed Angelo Ruta. Quindi 14 canzoni che sono state trasformate in disegni. Ognuno di questi disegni racchiude poi però tutta la storia che viene raccontata all'interno dei brani più celebri di De Gregori. E la domanda è proprio questa, quindi alla fine i personaggi delle canzoni, una volta che insomma si schiaccia stop al brano, cosa fanno? E tutto questo è nascosto all'interno di queste tavole, molte delle quali magari i personaggi iniziano ad intersecarsi, a raccontarsi qualcosa, a parlarsi, a incontrarsi in 14 proprio tavolozze meravigliose, tutte che hanno poi magari un punto centrale, un punto focale su cui far cadere l'attenzione, però bisogna guardarle con grandissima cura, perché sono sempre delle meravigliose opere d'arte, come spesso avviene nel mondo dell'illustrazione. Questo si chiama Cantando con gli occhi ed è disponibile anche in libreria, quindi per gli amanti della musica. Tra l'altro non ci sono le parole, non è scritto, sono tutti disegni, quindi più bello di così davvero non c'è nulla che vi possiamo proporre, se non la musica italiana. Come ad esempio parlavamo di colori, all'interno di un arcobaleno ce ne possono essere tantissimi, tantissime sfumature meravigliose per un raggio di sole che colpisce delle pioggerelline qua e là. Un po' la canzone è quella di Adriano Celentano, che è proprio l'arcobaleno sul latte e miele.

Marco Baleno, Adriano Celentano dal 1999 su Radio Latte Miele. È proprio Adriano Celentano, è una delle figure che nel mondo della cultura, della televisione, della musica italiana forse più ci manca in assoluto, perché da quando si è ha deciso di ritirarsi è proprio sparito dai radar, se non qualche fugace apparizione sui social, ma molto centellinata, goccia a goccia, si fa desiderare, però il resto è bello anche così. Per chi avesse magari un po' di nostalgia per Adriano Celentano, a partire da ottobre ci sarà nei teatri un tour teatrale che riguarda proprio Adriano Celentano. Non stiamo parlando però di una cover band o di imitazioni.

di imitatori ce n'è quanti ne vogliamo. Invece questo vuole essere proprio un omaggio, si chiama Il ragazzo della via Gluck, omaggio ad Adriano Celentano, uno spettacolo con tantissime canzoni di Adriano Celentano, però proprio un progetto costruito sulla anche sull'autenticità nel voler reinterpretare dei brani e delle canzoni di Adriano Celentano. Ce ne sono tantissime, sono tutte meravigliose, però anche capire un po' la scelta sarà interessante. Tutto questo nei teatri a partire da ottobre.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
3: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
2: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
3: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
2: hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
6: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
2: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Bardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
7: Un servizio dedicato alle future mamme? Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
2: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
8: Bene, totale 14 euro.
2: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla, a Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: Dove e quando?
1: Uno dei più grandi successi di Benji e Fede, Dove e quando, su Radio Latte Miele in questo sabato pomeriggio. Ancora ciao a tutti e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Parlando di Benji e Fede, si parlava proprio di loro anche nel fuori onda, che è bello rivedere trovata questa bella amicizia che ha caratterizzato da sempre la loro bella carriera, nata sui social, nata su YouTube e poi trasformata in un lavoro vero che li porterà come sempre anche durante l'estate del 2026 ad attraversare l'Italia in lungo e in largo, sud, nord, est, ovest, se la fanno praticamente tutta. Sono già diverse le date passate, però vi dico le prossime. Ad esempio il 13 di luglio saranno in provincia di Oristano a Ghilarza alla festa di San Palmerio, poi saranno a Roma a Valmontone il 30 di luglio, il 1 di agosto invece si passa a Morgongiori in provincia di Oristano, quindi si torna nuovamente in quella fantastica zona, 7 di agosto invece a San Marino, a Rieti saranno il 2 di settembre per poi chiudere il loro tour estivo l'8 di settembre a Tottea in provincia di Teramo, e poi non si fermano qua perché a partire dal mese di ottobre andranno in tutti i teatri d'Italia con un bel tour teatrale.

0: ti dire.
1: Anche in questo sabato siete su Radio Latte Miele, ciao a tutti, ben ritrovati. Io sono Doug, pronto ad accompagnarvi ancora una volta per le prossime due ore insieme fino alle 16. E se ancora non l'avete fatto, venite a seguirci su Instagram, ci trovate come @ Radio Latte Miele.

0: 14 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti si chiama DNA, per chi fosse un po' più distratto rispetto agli altri. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio e buon sabato. Io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio anche a lei, caro maestro. Pronti a vivere insieme ancora una volta anche le prossime due ore, perché siamo qua fino alle 16 prima di dare il cambio al buon Vaschi per la sua classifica. Ecco dove scoprirete quali sono le canzoni più amate e più trasmesse qui su Radio Latte Miele. A proposito di musica, però, questa seconda ora insieme la passeremo per la maggior parte del tempo a parlare proprio di musica. Parleremo di concerti, concerti previsti proprio per la giornata di oggi, come quello di Ultimo questa sera a Roma, il concerto più atteso dell'anno, se ne parla in lungo e in largo, Vasco Rossi, e non solo, perché ci sono anche tantissimi festival in giro per l'Italia che vediamo insieme tra poco.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
8: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
9: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
10: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
13: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Scegliela subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
14: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Dicevamo, promessa mantenuta, faccio subito, parliamo di festival, ma non festival qualunque, perché diciamocelo, sono un po' bravi tutti a montare un palco in un grande parcheggio, no? No, qui abbiamo festival speciali in luoghi speciali. Partiamo da un festival molto suggestivo all'anfiteatro Ivan Graziani. Siamo ad Alghero, dove c'è l'Alghero Summer Festival dal 25 luglio al 23 di agosto. Per chi non fosse mai stato in zona, sappiate che questo anfiteatro offre, oltre allo spettacolo, anche una meravigliosa vista sul Mar Mediterraneo, quindi bellissimo. Vi dico qualche nome: Tommaso Paradiso, Ilit Fiba, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Luca Carboni, Blanco, Il Volo, Mannarino, Marco Masini, Capo Plaza, Fulminacci, Caparezza. Un beh, basta, chiudiamola qua, basta. Ve ne dico subito un altro, questo molto bello perché stiamo entrando in una villa storica, siamo a Villa Franca, dove al Castello Scaligero torna e dal 4 luglio un sacco di musica anche qua, con Gioevan, Ilit Fiba, Goran Bregovic, il progetto sinfonico dedicato a Ennio Morricone con i figli di Morricone che dirigono le opere del maestro Ennio Morricone, quindi un grandissimo omaggio, bellissimo, si chiama È mio padre, Morricone dirige Morricone. Tutto meraviglioso, tutto questo nella storica dimora di Castellazzo a Villafranca, quindi un posto stupendo da visitare, tra poco ve ne dico anche qualcun altro. Intanto c'è il disco Latte Miele di Disco Weekend, scusate, io non sono abituato. Disco Weekend, meno male che c'è scritto sul monitor. Trigno, Ermal Meta, Irrecuperabile.

Si chiama Irrecuperabile, Disco Weekend per questo fine settimana a Trigno insieme a Dermal Meta. L'ultimo festival di cui chiacchieriamo un po' insieme, in realtà è un festival famosissimo, noto in tutta Italia ma anche in tutto il mondo, perché nel suo genere è il più famoso e il più grande in assoluto, e sono sicuro che ne avete sentito parlare, perché torna anche quest'estate tra il 26 e il 30 di agosto il Ferrara Buskers Festival, dedicato solo ed esclusivamente all'arte di strada. Quindi la meravigliosa città di Ferrara torna ad ospitare questo festival storico, imitato in tutto il mondo, perché poi sono stati i primi e se è stato tutti un po' l'hanno copiato, prendendo ispirazione proprio da questo grandissimo successo. E proprio le strade medievali di Ferrara tornano a dare dimora a tantissimi artisti provenienti da ogni angolo del pianeta per questi 5 giorni di grandissima arte, grandissimo spettacolo e divertimento. Non so se ci siete mai stati, io per ora non ci sono ancora stato, però ho visto dei video, delle fotografie e persone che mi hanno raccontato questa esperienza, perché diventa veramente una città magica in quei giorni Ferrara. Quindi dal 1988, veramente da tanto tempo, quasi 40 anni tra un paio di anni. Quindi Ferrara torna ad ospitare il Basket Festival, prendete i biglietti perché sapete che vanno ad Aruba e poi si sa, no? Gli hotel finiscono in fretta. Ferrara non è una città gigantesca, però l'ospitalità sono sicuro che la troverete molto, molto volentieri. Dal 26 al 30 agosto a Ferrara torna ad essere la città capoluogo e capitale dell'arte di strada.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
5: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni. Vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni, Sassari, Predanieda, strada 7.
6: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
7: Dove vai?
6: Vado al Fast!
4: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe. Ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
9: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Il sabato pomeriggio su Radio Latte Miele ha sempre un punto centrale, cioè il grande viaggio nella storia della musica italiana. Riapriamo un po' di cassetti dei ricordi con una canzone del 1978. Loro sono i New Trolls.

0: Zucchero e Overdose d'amore su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ciao a tutti, buon fine settimana, buon sabato. Ancora un ciao al maestro Cappellato in regia. E se parliamo di zucchero dobbiamo parlare di concerti. Se parliamo di concerti, oggi 4 luglio 2026 non possiamo fare a meno di citare Ultimo, che proprio questa sera ha radunato e sta radunando 250.000 persone a Tor Vergata. Siamo a Roma, c'è un'attesa incredibile sui social. Negli ultimi giorni si è visto di tutto e di più, da persone accampate lì da 10 giorni, 15 giorni, insomma veramente un sacco di tempo, e il balcone, i balconi della zona presi d'assalto. Leggevo e sentivo di un ragazzo che ha proprio il balcone di fronte al palco, cioè una roba assurda. Gli hanno proposto 1.000 euro e ha detto di no. Io non ci credo, però secondo me è andato da quello sopra o da quello sotto per fargli la stessa proposta. Comunque, la favola per sempre, questo è il nome di questo grandissimo concerto. Sul web sta già circolando anche la scaletta, perché giustamente la gente va fuori a sentire le prove e si segna i titoli delle canzoni. Però se non volete sorprese, io non ve la dico, così siamo amici come prima. Dicevamo 250.000 persone in questa area gigantesca appositamente allestita per questo show, destinato ad entrare nella storia della musica italiana. A proposito di questo, poi più tardi parleremo anche di un altro grande show sempre destinato ad entrare nella storia della musica italiana, ma lo facciamo subito dopo Irene Grandi.
1: Vi racconto la mia storia d'amore.

0: Irene Grandi, sposati subito, ma adesso, non più tardi, cioè entro i prossimi 5 minuti mi aspetto un matrimonio. A proposito di matrimoni, immagino che questo artista nel corso della sua carriera sotto il suo palco ne avrà viste di proposte di matrimonio senza numero, cioè in countless, come si direbbe in inglese. Stiamo parlando di Vasco Rossi. L'anno prossimo, 2027, anche lui destinato ad entrare nella storia della musica italiana, come se già non lo fosse, con la residenza più lunga in uno stadio, 10 date allo Stadio Olimpico di Roma per festeggiare il suo giubileo, 50 anni di carriera vissuta al massimo. Le date previste sono tutte all'interno del mese di giugno, quindi tra il 6 e il 25 di giugno, 10 concerti consecutivi sempre nello stesso stadio, con i fan che già non vedono l'ora di prendere questi biglietti. Io ci proverò, non è detto che ci riesca, però ci provo. Comunque vi do le date così almeno ve le segnate, mettete il promemoria sul calendario. Se fate parte del fan club, 6 luglio è la data da segnarsi sul calendario, ma già lo sapevate perché siete parte del fan club. Magari siete persone normali, perché però volete fare questa bella esperienza, 8 luglio alle 12 i biglietti sono disponibili per i pre-sale dedicati ad una famosa carta di credito. Invece la vendita generale per tutti gli altri a partire dal 10 di luglio, quindi segnatevi queste date e poi così finalmente andiamo a goderci questo giubileo di Vasco Rossi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate.
4: Il ritmo dell'estate.
3: Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
7: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
8: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
9: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
10: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom. Via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

Le parole lontane e le canzoni dei Maneskin su Radio Latte Miele, a proposito dei quattro ragazzi di Roma che dopo la loro vittoria a Sanremo, l'Eurovision eccetera, hanno conquistato il mondo. Vi ricordate sicuramente, qualche mese fa si parlava con una certa insistenza di un loro ritorno tutti e quattro insieme a formazione completa, la famosa reunion. Non si è più fatta perché non li abbiamo più visti, quindi non se ne è più parlato, però ci sono indiscrezioni e torniamo un po' nel magico mondo forse del gossip e ci colleghiamo al prossimo Festival di Sanremo 2027. Sappiamo la direzione artistica è stata affidata a Stefano De Martino, che sta lavorando a quanto pare a un regolamento e una struttura del Festival di Sanremo tutta nuova, forse fatta anche per un po' avvicinare il ritorno dei Maneskin sul palco della Città dei Fiori. Tutto questo sembra essere anche aiutato dal fatto che nel team di lavoro De Martino abbia coinvolto Fabrizio Ferraguzzo, storico manager che ha guidato i Maneskin proprio alla conquista di questa strepitosa carriera. Altre cose su cui si sta lavorando: meno concorrenti, tutti quanti sempre sul palco, quindi tutte le serate ci saranno sempre, e soprattutto quella di cui si parla moltissimo, la famosa serata dedicata all'Eurovision, con cui un artista che non avrebbe poi vinto magari il Festival di Sanremo potrebbe essere scelto proprio per rappresentarci nel contest musicale a livello europeo. Tutto questo sembra favorire in qualche modo il ritorno dei Maneskin, speriamo con vista nuovamente sull'Eurovision.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Dito nella piaga con Businessman su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ancora un'ora insieme qui, insieme in questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è sempre l'ottimo maestro Umberto Cappellato. Buon pomeriggio caro maestro. Il bello di fare il sabato e la domenica qui su Radio Latte Miele è poter essere insieme finalmente dopo tanto tempo, era un anno praticamente che non ci incrociavamo. Forse è Natale, forse sotto Natale ci siamo riusciti a tornare in studio insieme. Allora, dicevamo, ultima ora per questo sabato, quindi torniamo a parlare di belle cose. Poco fa Dito nella piaga parlava di questo businessman, no? Cioè l'uomo d'affari, sempre indaffarato a firmare contratti e cose del genere. Tra poco parleremo proprio di una cosa che si collega a questo, perché il 2026 si celebra il 300° anniversario della nascita del concetto di ufficio moderno. Va bene? Ne parliamo tra poco.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Breath Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
6: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
7: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
8: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Sorrisi. Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
11: Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Non sbagliano un colpo i pinguini tattici nucleari ritrovati su Latte Miele con sorry, scusa, lo siento. Tre parole che si possono sentire molto spesso anche all'interno del posto di lavoro, soprattutto in un ufficio, perché metti che qualcuno sbaglia e subito si deve scusare. Parliamo di uffici, so che il sabato magari non fa molto piacere, però così, tenetelo lì come postilla per il resto della settimana. Nel 2026 il concetto stesso di ufficio moderno compie 300 anni, era il 1726. Non che prima gli uffici non esistessero, ma per la prima volta è stato costruito un edificio dedicato a un ufficio. Prima non c'erano. Cosa si faceva prima? Si usavano residenze, chiese sconsacrate, palazzi nobiliari, insomma luoghi che nascevano con altri scopi e poi venivano adattati all'utilizzo di ufficio. Ovviamente dove succede tutto questo siamo nel 700, quindi in Inghilterra, Gran Bretagna, patria di tantissime invenzioni moderne. Il primo, inaugurato a Londra proprio nel 1726, è l'Old Admiralty Building, un edificio costruito per gestire e capire come fare le tantissime attività navali globali che l'Inghilterra aveva nel Settecento. Ricordiamoci che è sempre stata una nazione coloniale, no? Hanno colonizzato mezzo mondo, quindi la sede centrale, dove era in Inghilterra, a Londra, avevano bisogno di un posto fatto appositamente per quello. Quindi 300 anni per il primissimo ufficio. E vabbè, buon compleanno all'ufficio. Intanto ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'Amore.
1: This

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Prima spinge e poi finisce così in maniera delicata. Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Ecco, si parlava poco fa di questo anniversario. Se vogliamo celebrarlo bene, portate una bottiglia di vino lunedì in ufficio, così almeno la si chiude nel migliore dei modi. 300 anni dalla nascita del concetto di ufficio moderno. Perché siamo in Inghilterra, quindi immaginiamo una zona ricchissima di grandi livelli architettonici, no? Però prima di allora si costruivano delle cose, poi si adattava, ci si giostrava. Chi è stato in Inghilterra sa bene di cosa parlo, no? Tantissimi edifici sono considerati storici, però poi riconvertiti, riammodernati. Qui prima c'era una casa, adesso c'è un ufficio. Qui prima c'era una chiesa, adesso c'è di nuovo un altro ufficio. Invece no, proprio 300 anni fa si sono inventati questa cosa di un ufficio creato apposta per quello. Tutto l'edificio doveva essere fatto in questo modo qua. E ci avevano già provato in passato, addirittura nel 600 siamo andati vicini, però si sono poi resi conto che quello che avevano costruito non era sufficiente, come spesso accade, e allora poi hanno avuto bisogno di costruirne un altro da capo. E c'era tutto, come immaginiamo gli uffici oggi, non è cambiato quasi nulla, anche mancavano solo i telefoni, guarda, c'erano le sale riunioni, gli uffici, la mensa, c'era anche la residenza del Lord Ammiraglio, volendo, no? Perché siamo all'interno della Marina, quindi il Lord Ammiraglio doveva avere i giusti meriti. Ecco, tutto questo compie ufficialmente 300 anni proprio quest'anno 2026. Tutti

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
7: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
10: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
10: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
12: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
13: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in Corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
14: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
15: Ancora un bel viaggio da vivere insieme qui su Radio Latte Miele. Torniamo sempre indietro nel tempo per riaprire i cassetti dei ricordi e vedere cosa c'è dentro. Ad esempio, in questo caso torniamo nel 69 con Massimo Ranieri.

mondo, no? E le nostre coste sono tra le più battute, soprattutto dai ricercatori. Eppure c'era ancora qualcosa che andava scoperto. E l'hanno fatto, hanno trovato all'Università del Salento un nuovo verme marino. Non l'avevano ancora mai scoperto, nuovissimo. È un piccolissimo organismo che si occupa di filtrare l'acqua tra le varie cose. Però, insomma, è la novità, non l'avevano mai trovato prima. E pensate che questi ricercatori sono tutti ricercatori giovanissimi, quindi che più o meno potrebbero avere intorno ai 30 anni, in grosso modo. Ecco, hanno fatto questa bellissima scoperta nel nostro mare. Ma perché ve lo dico? Perché hanno una fonte di ispirazione, anche loro, anche i ricercatori hanno un padre spirituale, volendo, che conosciamo però molto bene, perché lo vediamo in televisione praticamente tutte le sere, o quasi, con i suoi documentari e con le sue scoperte. Stiamo parlando di Alberto Angela, perché il signor Alberto Angela, per la seconda volta nella sua carriera, può vantarsi di avere una specie nominata dopo di lui. Infatti questo verme marino, io leggo il nome ma sarà sicuramente una ciofeca quello che dirò, si chiama Mixiola Alberto Angelai. E gli hanno dedicato, non è neanche la prima volta, la seconda però ve la dico tra poco. Dai, facciamo così, perché sennò me la brucio tutta subito. Ma si può, bellissimo. Ma io sarei molto onorato. Se scoprite qualcosa, dai, dedicatelo a me, va bene. C'è Ron.

0: un po' cicabum cicabum questa canzone di Ron, Ferite e lacrime su Radio Latte Miele in questo sabato pomeriggio. Parlavamo di Alberto Angela ed è comunque della grande influenza che ha avuto sulla crescita di tantissimi giovani ricercatori e studiosi, perché semplicemente vedendoli in televisione sicuramente tantissimi si sono appassionati al mondo della storia, al mondo dell'arte o al mondo della scienza, diventando di conseguenza biologi marini piuttosto che altro. Parlavamo di questo verme marino che gli è stato dedicato, diciamo così, un verme trovato a Santa Caterina di Nardò, ma non è la prima dedica che riceve il nostro amico Alberto Angela, perché esisteva già un gasteropode caraibico, che detta così sembra brutta, ma in realtà è un mollusco, molto banalmente, una lumaca di mare, il Prunum Alberto Angelai. Ce n'ha un altro, ce n'ha due, così adesso fa la collezione, diventa un po' come le figurine da mettere al muro, no? La galleria dei trofei di Alberto Angela si amplia giorno dopo giorno, adesso anche con specie dedicate. Allora, Alberto Angela, allora abbiamo detto, c'ha una lumaca e un verme marino. Prossima volta magari anche qualcosa di un po' più bellino da vedere. Allora, la lumaca non è brutta, il verme marino un po' meno, però la lumaca devo dire che non è brutta. Cari amici ricercatori, la prossima volta dedichiamo, non lo so, un delfino, un uccello particolare, insomma, un insetto bellissimo. Va bene, facciamo così, così Alberto Angela sarà ancora più felice.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
8: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
9: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
10: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
11: Un sorriso sicuro cambia tutto.
10: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
11: Sorridi, c'è Ichnos.
12: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
13: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? AFAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. AFAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Predda Niedda 37, ampio parcheggio.
14: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

Vasco Rossi come nelle favole. Non lo so se questa la fa solitamente ai concerti, Vasco. Immagino di sì, però ne fa talmente tante, e alcune delle quali magari i meno avvezzi non le conoscono, però è sempre un rito collettivo i concerti di Vasco Rossi. Allora, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Tra pochissimo non perdetevi l'appuntamento con l'aggiornamento, l'update della classifica di Radio Latte Miele con Vaschi in conduzione. Io torno lunedì, come queste settimane, sempre a partire dalle 15 fino alle 17, vi accompagno nelle vostre faccende faccendose anche durante la settimana. Ringrazio il maestro Cappellato in regia e auguro a tutti un buon weekend.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Grazie Matteosso, inizia la classifica.
3: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
2: Allo, allo, allo, ciao a tutti, ciao, buon weekend. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia per le prossime due ore ascoltando 25 canzoni. C'è la classifica di Radio Latte e Miele, dove queste 25 canzoni sono state scelte non così a casaccio nel palinsesto di Radio Latte e Miele, ma semplicemente sono quelle che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana. Siamo in procinto di iniziare quest'estate, quindi vuol dire anche tante nuove belle canzoni che entrano. In questo caso, in questo weekend, ne entrano tre, e quindi per ogni canzone che entra ce n'è una che esce. Salutiamo infatti da settimana scorsa Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia, poi Amore è di Elisa e Non dovrei, non dovresti di Renga e Giusy Ferreri. Ma prima di passare alla numero 25, ascoltiamo al volo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo alla posizione numero 3 Bossa Nostra di Gaia.

la bossa nostra di Gaia, passiamo a un bel sound molto energico di Merck & Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale. Partenope alla posizione numero 2 la settimana scorsa.

0: senza avvisare, soprattutto quest'anno è arrivata bella, bella carica, bella calda l'estate. Chissà se i pinguini saranno primi anche questa settimana. Intanto passiamo proprio a questa settimana, alla numero 25, dove troviamo un bel duo, Trigno ed Ermal Meta, Irrecuperabile, alla 25.
1: Salverei

Businessman, si chiama così la canzone al numero 24 della classifica di Radio Latte Miele, cedite nella piaga, che può festeggiare grazie alla sua Che Fastidio, canzone che ha presentato al Festival di Sanremo e fa sempre parte dell'album Miss Italia, dove troviamo anche Businessman, e ha vinto un premio Tenco per la categoria miglior canzone singola. Quindi grandi complimenti a Dito nella Piaga, che si porta a casa una bella targa Tenco con Che Fastidio. Ma passiamo da una canzone che ascoltavamo in cappotto e maglione, era a fine febbraio, a una uscita in questo periodo dove non indossiamo né il cappotto né il dolce vita né qualsiasi cosa che ci possa portare del caldo e più. Nuova entrata in classifica, Antidroga con Emma e Fabri Fibra, la numero

0: più. Tu cosa fai questa sera, Noemi, alla posizione 22 della classifica di Radio Latte e Miele?
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ok, salute e benessere. Ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere. La voce più autorevole per la tua salute.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
7: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
8: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
9: Info e contatti su farserramenti.it.
10: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda-Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
15: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
16: Con le pinne, fucile.
17: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
18: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: La parte iniziale della classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni. Sono quelle che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. La prossima canzone è la numero 21 e facciamo con lei il gioco della classifica. Cioè ascoltiamo il primo brano della prossima artista, che è anche facile da riconoscere, e cerchiamo di capire chi è durante la canzone, anche se in questo caso è molto facile perché è un singolo che è uscito ben 8 anni fa nel 2018 e si chiama Pem Pem.

Elettra Lamborghini, che iniziava la sua carriera con l'album Twerking Queen, con ben 2 dischi di platino anche per Pam Pam. Il Pam Pam è poi diventato Bam Bam, infatti alla 21 troviamo Bam Bam Bambina. Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele.

0: Raid, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso su Radio Latte e Miele in questo bel video dove si possono vedere anche i nostri studi. C'è il video della canzone, infatti hanno avuto questa grandissima idea a livello di marketing in Hit Parade di mettere gli studi delle maggior radio italiane per poi avere indietro della pubblicità, no? E mi sembra, come dicevo prima, una grandissima trovata. Un'altra bella trovata di marketing è quella di spoilerare un pochino su TikTok i nuovi singoli magari che sono lì lì per essere pubblicati. L'hanno fatto anche Gabri Ponte e Giovanotti, che su TikTok hanno presentato la numero 19 della classifica, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: maledetto me.
1: Si chiama così la canzone alla posizione numero 18 della classifica di Radio Latte e Miele alla firma di Fulminacci, Maledetto me.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni. Vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni, Sassari, Predanieda, strada 7.
9: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.com.
10: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
11: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
12: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: E spesso durante la classifica parliamo di musica e cerchiamo anche di capire dove stiano girando i nostri amici cantanti. Ecco, uno di questi è il nostro amico Fra Quintale, che ha iniziato il suo Summer Tour 26 questo venerdì appena passato a Pordenone. Poi il giorno dopo ad Alba e continuerà per tutto luglio in giro. Importante anche l'evento a Villa Bellini a Catania. Infatti lì canterà il 23 luglio Fra Quintale vicino a uno dei ristoranti, e questo è un giudizio molto personale, è molto buono, forse uno dei più buoni della città e soprattutto uno dei più storici, quindi vi consiglio lì un bel arancino. Nel frattempo ci prendiamo sia un arancino che un'aranciata, lo consiglia Fra Quintale, che troviamo alla posizione 17 della classifica.

Proviamo una bella accoppiata alla posizione 16 della classifica. L'ultima canzone, Julie, produttore, Biagio Antonacci al microfono. E stanno pian piano uscendo tutti i brani dell'ultimo album di Julie. Si chiama Solito Cinema e tra le varie collaborazioni c'è anche questa bella con Biagio Antonacci. Infatti parla un po' la canzone dell'epilogo di un amore con questa ballata pop che si apre a nuovi amori. Visto che siamo in estate, ci stiamo preparando a divertirci. Almeno chi si è appena lasciato trova terreno fertile durante il caldo estivo. Bella questa collaborazione intergenerazionale tra un Gen Z come Julie e un Biagio Antonacci che ha iniziato a fare musica ancora prima che Julie nascesse. C'è un'altra collaborazione intergenerazionale, hanno creato Viva la Vasca, Benji e Fede insieme a Alex Britti, li troviamo alla 15.

0: domenica.
1: Troviamo in leggero miglioramento Safe con Buona Domenica alla posizione 14 della classifica di Radio Latte e Miele.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Il primo weekend di luglio inizia l'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Il Fassa Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.

0: Abbiamo ascoltato 13. E se la matematica non mi inganna, ne mancano ben 12.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: Più precisamente il giro di boa della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vasco e ascoltiamo insieme in queste due ore tra le 16 e le 18, sabato e domenica, 25 canzoni. Non è che le prendiamo così a caso, sono le 25 che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana su Radio Latte Miele. E proprio sul nostro sito, che è lattemiele.com, trovate anche nella varie sezioni, nella sezione programmi e poi classifica, il cartaceo per vedere tutte le salite e le discese delle canzoni che abbiamo ascoltato e che ascolteremo durante queste due ore. Ecco, in questo caso, parlando di classifica, si parla anche di stabilità, perché rimane alla posizione numero 12 Tuca Macarena. Lei è Baby K, l'ascoltiamo insieme nella classifica di Radio Latte Miele.

Si chiama proprio Flamenco Paranoia. La firma è quella di Samurai J, alla posizione 11 della classifica, e piace moltissimo l'ultima canzone del buon Samurai, perché continua a rimanere alta in classifica anche se la gente impazzisce per Ossessione. Infatti è in giro per l'Italia il buon J e lo si vede dai titoli dei siti. Andando a scrivere Samurai J su Google esce Nola Samurai J al ritmo di Ossessione, Samurai J al concerto di Palermo da saltare, fa saltare 47.000 persone, Samurai J il foro italico è una vera e propria ossessione. Insomma, è piaciuta molto agli italiani, anzi più agli italiani forse che ai giudici di Sanremo questo singolo. Un altro singolo che mi piace molto è firmato da Jovanotti Alfa e si chiama Buon Vento, lo troviamo alla 10.

0: L'hanno già detto loro, Alfa Giova Bonvento alla 10 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
7: Zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
8: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
9: Info e contatti su farserramenti.it.
10: Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda-Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
16: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
17: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
18: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
19: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
20: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
21: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
22: Voglio andare al mare, quest'estate voglio
0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
22: Siamo alla top 10 della classifica di Radio Latte Miele. Infatti abbiamo appena salutato Giovanotti e Alfa con la loro Buon Vento alla numero 10. Alla numero 9 troviamo Brash. Cercando un po' il suo nome su Google escono fuori ovviamente le quattro datate sold out di cui abbiamo parlato molto all'Arena del Mare di Genova, e poi anche un altro evento di Brash a Toronto in Canada il 4 luglio. Ma io mi sono detto, ma il 4 luglio non è lo stesso giorno di una delle quattro date di Genova? In realtà sì, e mi sono chiesto com'è possibile. In realtà si tratta di un errore di Google, perché a Toronto ci sarà una serata del famosissimo in quella zona Brash Party. È stato quindi un banale caso di omonimia che non ha nulla a che vedere con Andrea Brasi. In arte Brash, che troviamo alla posizione numero 9 della classifica di Radio Latte Miele con Daddio.

Alla 8 troviamo Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, che non ha agitato Coca-Cola ma più che altro champagne da poco, visto che si è sposato con Carolina Sansoni il 13 giugno. Poi lo champagne del 13 giugno l'ha lasciato da parte per questa bella Coca-Cola. Infatti a solo 6 giorni dalle nozze ha pubblicato Agitare Coca-Cola, che nel giro di pochi giorni è entrata subito in alto in top 10 nelle classifiche delle canzoni di Year One. Ecco, qual è un altro ragazzo che ha avuto un periodo molto brillante? È Irama, che si è fatto il suo primo San Siro. Ne abbiamo parlato molto spesso, abbiamo visto anche sui profili social di Radio Latte e Miele tutte le immagini di questo bellissimo live, dove ha portato anche un sacco di amici. Tra le varie canzoni ha cantato anche Cabana, che troviamo molto in alto alla posizione numero 7 della classifica di Radio Latte e Miele, anche un possibile tormentone estivo.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
2: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 6.

Le ragazze, Clares Giovanni, posizione numero 6 per loro nella classifica. Parlando non tanto delle ragazze, ma della ragazza, Clara è in corso il suo Summer Tour 2026, infatti sta calcando piazze e festival italiani e continua anche a farlo, soprattutto a luglio con le prossime tre date. L'11 luglio la troveremo a Trieste al Castel di San Giusto, dal giorno dopo il 12 luglio a Villa Literno in provincia di Caserta, poi a Giram a Enna il 26 di luglio al Summer Music Village. Ecco, ci sono anche dei ragazzi che hanno deciso, no, magari quest'estate ce ne stiamo tranquilli, anche perché comunque è difficile girare in estate, c'è anche molto caldo, però questi due, in questo caso Angelina Mango e Marco Mengoni, si muoveranno in giro per l'Italia soprattutto in autunno. E intanto ora in estate li troviamo alla posizione 5 con Canto d'amore. Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Entriamo in top 5 con la solennità di Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
8: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
9: E dove?
8: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
10: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
11: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
12: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.

Comuni immortali, Achille Lauro alla posizione numero 4 della classifica con il buon Achille, che è stato forse motivo di vari dissidi tra Mediaset e Rai, perché il suo concertone a San Sino sarebbe dovuto essere trasmesso sulla Rai, gli accordi c'erano, era tutto pronto, ma poi è arrivato il biscione che ha detto no, non si fa sulla Rai. Infatti è probabile che il concertone di Achille Lauro verrà trasmesso su Canale 5, probabilmente e banalmente gli avranno fatto un'offerta che non poteva rifiutare. Sarà un bel enigma estivo. Ecco, passiamo da un probabile enigma estivo a un probabile tormentone estivo. Firmato da Merck & Cremont, al microfono Serena Brancalei, The Colors. Partenopea, la numero 3.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors alla posizione numero 3 della classifica di Radio Latte e Miele, con i The Colors che stanno suonando un po' dappertutto, anche se la maggior parte delle date imminenti sono nelle isole. E chiamali scemi, perché mi ha fatto un po' ridere una dichiarazione di Stash che ha detto: il nostro legame con una di queste isole, ovvero la Sardegna, è viscerale, suonare qui d'estate è il top, è grazie al cavolo, come si dice dalle parti mie, anche perché dopo, magari, o anche prima di un concerto si potrebbe andare in spiaggia, e non devo dirvi io come il mare della Sardegna. E poi magari un bel aperitivo, si prende un po' di pane guttiao, pizze sfoglie e birretta del luogo, che è abbastanza famosa. Poi invece ci preferisce il Sud America, precisamente il Brasile, ed è lì che andiamo con il sound di Gaia e la sua Bossa Nostra, la posizione numero 2 della classifica.

Il miglioramento rispetto alla settimana scorsa, la bossa nostra di Gaia la troviamo alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte e Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Ogni giorno il panificio Manos forma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
8: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
9: Sì, ma tolga la mano.
10: Non posso.
9: Avanti, tolga la mano.
10: Le ho detto che non posso!
11: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
13: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
14: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica che ha ascoltato 24 canzoni, manca solamente la numero 1, visto che sabato e domenica dalle 16 alle 18 ascoltiamo 25 canzoni, non prese così a caso, sono quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele, ed è abbastanza inutile nascondersi dietro a un dito, perché anche questo weekend primi in classifica troviamo i Pinguini Tattici Nucleari, che fanno parte di un bel club. Fanpage infatti ha fatto un articolo su di loro parlando di giovani under 35 che stanno dominando i concerti. Si parla dei Pinguini di Ultimo, che si sta infatti preparando al suo concerto record, e Joliet, che porterà l'Italia a Napoli. Poi i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno riempito e continueranno a riempire i concerti nel 2027, infatti là che hanno concentrato un bel po' di date che potete trovare su internet cercando Pinguini Tattici Nucleari. Li troviamo, non li cerchiamo, alla numero uno con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ci sono i Pinguini su Latte e Miele.
2: E

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari anche oggi si portano indosso la medaglia d'oro della classifica di Radio Latte e Miele, che è finita qui, basta, ne ascoltate 25, quante altre ne volete ascoltare? Noi ci risentiamo alla prossima, buon pomeriggio a tutti, ciao!
1: Latte e Miele 18 e 4.

0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
4: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
5: Info e contatti su farserramenti.it.
6: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni, vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni, Sassari, Predanietta, strada 7.
7: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
7: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera, che buona!
7: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
8: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
9: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
10: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
11: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
12: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
13: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
8: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
9: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
10: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
13: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
14: Canta l'estate con te, latte e miele.
15: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2019,

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 18 e 50.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Weekend a Roma nel segno di Ultimo, protagonista del concerto evento dell'estate 2026. 250.000 presenze, chiamate a raccolta a Tor Vergata, alla periferia della capitale, hanno polverizzato il precedente record dei 220.000 paganti per Vasco Rossi. Per il raduno degli ultimi, accorsi al grande show La Favola per Sempre, la capitale ha messo in campo una potente macchina organizzativa, con le metro A, B e C aperte tutta la notte. Nell'area di oltre 150.000 metri quadrati, 46 punti di ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. Intanto Roma si prepara al più grande appuntamento con le arti visive contemporanee della stagione. Dal 10 al 12 luglio il Gazometro si accende con la nona edizione di Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che quest'anno sceglie l'acqua come filo conduttore di un programma che intreccia arte, scienza, sostenibilità e innovazione. L'edizione, intitolata Video Città Water Cult 2026, propone un percorso tra installazioni luminose, esperienze immersive, realtà virtuale, videoarte, live, audiovisivi, performance e incontri. Tra gli ospiti di punta il compositore e producer tedesco Apparat. La sua celebre Blackwater diventa installazione immersiva in linfa nell'opificio 41, mentre sabato 11 luglio l'artista sarà sul main stage per uno speciale DJ set. Unda sarà invece la nuova installazione luminosa site specific che trasformerà il Gazometro G4 in un grande faro urbano. Acqua protagonista anche dell'installazione Water Always the Same, Always Different, che unisce le immagini di Giuseppe La Spada, le sonorità di Francesca Hart e le performance della danzatrice brasiliana Amanda Lana. Con la maratona internazionale di danza ideata da Alberto Testa e Vittorio Tolenghi, che porta sul palco del Teatro Romano alcune delle più acclamate stelle della danza internazionale, arriva al Giro di Boa il Festival di Spoleto, che va avanti fino al 12 luglio. Presso la Rocca Albornoziana, due serate speciali con le coreografie storiche di Balanchine, Petipas e Robbins. Da non perdere nel programma della danza anche lo spettacolo Du Bout des Lèvres dell'acclamato coreografo Benjamin Millepied, in scena al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti l'8 luglio. Nel ricco programma di grandi interpreti spicca anche l'arte contemporanea e digitale, con le creazioni di Davide Sauder in un percorso visivo che si snoda in Via del Duomo. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui e vi dà appuntamento a settembre. Buon ascolto.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
3: Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
5: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. La tua.

0: da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
1: Acqua e Sapone,
0: oltre la convenienza.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
4: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservice.srl.it.
6: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
8: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
9: Dove vai?
8: Vado al Fast.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
12: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
13: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessarie, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
14: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1970.

0: Radio Latte e Miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1990.
1: Ci vorrebbe il mare

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
3: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
5: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
6: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
9: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Scegliela subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
10: Signorina, mi fa il conto per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
11: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis.
9: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda-Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
12: Canta l'estate con te, Latte Miele.
13: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2023.
14: Allora, stavo pensando...

0: 20 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Buona domenica 5 luglio alle stelle di latte e miele. Ariete, giornata positiva, inizia un periodo migliore, determinazione forte, favori dagli altri. Ricordo sempre che chi ha un contenzioso può risolverlo e togliersi una soddisfazione. Incontri utili, successo. Toro, recupero fisico e mentale dopo tensioni recenti. Migliorano amore e rapporti, anche se serve ancora un pochino di prudenza. Ricordo che Venere non sarà più contraria dal 9, quindi chi ha vissuto una complicazione d'amore o magari una tensione dovrebbe ancora per qualche giorno mantenere la calma. Gemelli, fase di recupero e dopo stress, problemi recenti, non tutti ma molti, a giugno hanno vissuto un calo, magari hanno corso un rischio, meglio rallentare, circondarsi di persone positive. Tu di solito fai le cose a 100 all'ora, sei molto rapido nelle decisioni, però io ti consiglierei soprattutto oggi di prenderti una pausa di riflessione. Cancro, giornata favorevole all'amore, alle conferme. Hai scampato un pericolo lavorativo, se qualcuno ha cercato di tenderti una trappola l'hai evitata e i cambiamenti recenti iniziano a dare risultati positivi anche per chi è pronto a ripartire da zero, magari altrove. Leone, amore protagonista, non potrebbe essere diversamente con Venere, Giove, Saturno, tutti a favore. Questi pianeti facilitano i nuovi inizi, sbloccano i progetti, buone opportunità, le idee valgono molto. Vergine, qualche piccolo ripensamento, tensione, chi ha chiuso una collaborazione, magari a giugno ha fatto una scelta di lavoro piuttosto pesante o ancora oggi è in lotta con capi, colleghi, ha guadagnato un pochino meno, a volte pensa non mi importa nulla di tutto ciò, ma in altri momenti invece si sente un po' sotto pressione. Ecco, forse oggi serve rallentare e non farsi bloccare dai pensieri negativi. La Bilancia ha idee e progetti in crescita, un po' di attenzione alle finanze, questo sì, Mercurio dissonante, forse proprio per quello che hai in mente servono finanziamenti, quattrini, situazione di miglioramento dal punto di vista amoroso. Scorpione, questa è una domenica favorevole agli affetti e alle riconciliazioni. Mi risulta anche un buon momento per ritrovare serenità. Quello che non mi piace è Giove dissonante, ma attenzione, riguarda soprattutto contratti, accordi che hai stipulato nel passato, potrebbero essere anche accordi che riguardano una vendita, un affitto, c'è qualche ritardo. Sagittario, buone prospettive per progetti futuri, poi tu sei il segno del futuro. Serve però un po' di recupero a livello psicofisico, perché Marte in opposizione dice che ogni tanto ti stressi anche troppo. Comunque le tue buone idee saranno valorizzate da una seconda parte dell'anno eccellente. Capricorno, giornata buona per l'amore, cerca di staccarti dalle preoccupazioni che riguardano soldi e lavoro, perché quelle con Sole e Mercurio in opposizione restano lì. Miglioramenti nelle prossime settimane. Nei rapporti con Bilancia e Ariete ci vuole pazienza. Acquario, tutti i legami sono sotto esame, quelli di lavoro, quelli d'amore, perché addirittura ci sarà chi dirà basta, con te non gioco più, me ne vado. Cresce il bisogno di libertà, attenzione però ai soldi, non sono molti. Pesci, forti intuizioni, grande sensibilità, questa domenica sembra essere ispirata, favorevole per le idee, per farti venire in mente un'idea geniale appunto, ma anche per parlare d'amore a cuore aperto. Venere in opposizione dice che ogni tanto ci sono state delle provocazioni, delle tensioni, forse sei tu che metti alla prova il partner, dal 9 andrà meglio. Vi abbraccio e ti aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Da quando tu prendi il sole.
8: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Scegliela ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2003.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: 20:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
3: down. Radio Latte e Miele, sabato sera, sono gasatissimo, siamo pieni di buone notizie e qualcuna in fondo un po' pesantina la metterò. E invece voglio parlare dei nuovi amori, perché nascono nuovi amori, ci sono nuovi matrimoni, tra l'altro, anzi due matrimoni, e va molto il personal trainer. Ed è un consiglio che do a tutte le mie amiche: quando sono single, iscrivetevi a una palestra, che c'è sempre qualche bel ragazzo che vi fa fare pesi, corsa, e poi magari nasce l'amore. Perché? Perché pare da uno studio che proprio questa vicinanza fisica, questa comune passione per l'atletica, che fa solo far bene sia al corpo ma anche all'anima e alla mente, insomma, nascono gli amori in palestra. Tanto è vero che Belen, dopo anni che frequenta Gaetano Fidanzati, che è il suo personal trainer, e visti i risultati direi che sa fare molto bene il suo lavoro, in pratica è nato l'amore ed io sono assolutamente felice. Tra l'altro lei ha organizzato anche il compleanno di lui e si vedeva proprio da, anche se lo vedete pure sui social, dai video che sono stati postati, insomma, che c'è una convivenza che va oltre all'attrazione fisica. E poi c'è stato il matrimonio di Francesca Michelin, che è una delle cantanti più amate dai nostri DJ qui a Radio Latte Miele, e che si è sposata con Davide Sigaroli, che forse si offende se dico che è un personal trainer, è un preparatore atletico, non so qual è la differenza, però è un ex atleta che adesso si occupa di questo, e devo dire che anche la Michelin è venuta fuori bene, a parte che è nata bella e oltre che piena di talento, che quella è la cosa più fondamentale. E poi vale anche per Michela Ramazzotti, che si è sposata pure lei col suo preparatore atletico, insomma il suo personal trainer, che si sono conosciuti credo in palestra, Claudio Pallitto, che da vedere, io l'ho incrociato un paio di volte, da mettergli in mano immediatamente il portafogli, perché fa una paura totale, perché due spalle che sono larghe come un armadio a quattro anni, piuttosto che niente, iper tatuato, e lei dice tutti lo hanno descritto come un orco palestrato, e sono d'accordo con chi lo ha descritto così, però alla fine è un uomo dolcissimo, dato che lei esce da un matrimonio disperato con il regista.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: Aldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
2: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: E ora una notizia un po' antipatica, però voglio fare un piccolo ragionamento con chi mi ascolta e che purtroppo non mi può parlare per sapere la sua. Allora, io sono un tifoso dell'Inter e per cui apprezzo anche Alessandro Bastoni, che è un difensore dell'Inter ed è anche nella nazionale. Ora, questo ragazzo, che ha credo 26 anni ora, è indagato per prostituzione minorile, ossia pare che i PM dicono che lui potrebbe essere andato, credo nel 2020, per cui lui aveva 21 anni, con una escort minorenne. Questa ragazza tra l'altro dice che assolutamente sì, è vero che lei ha dormito a casa di lui, sì, è vero che era arrivata a casa di questa persona attraverso un'agenzia, credo di Cinzello Balsamo se non sbaglio, che l'aveva mandata a una serata come ragazza immagine. Tra l'altro questi sono tutti indagati, credo anche ai domiciliari. Bene, adesso però Alessandro Bastoni è stato indagato formalmente proprio per questo fatto. Allora, intanto la ragazza dice che non c'è stato mai nessun incontro sessuale e che ha semplicemente dormito lì una sera e che aveva ricevuto 100 euro per andare a questa serata. Tant'è vero che nel racconto dice: mi sono spaventata perché pensavo che mi volessero fare una grana perché avevo preso 100 euro in nero e non fatturati. Ma non era quella la questione è ben altra. I PM insistono e io rimango un po' perplesso, non tanto perché Bastoni è colpevole o innocente, questo lo decideranno le indagini, quanto perché sono venuti fuori dei messaggi non rivolti tra l'altro a Bastoni credo, ma ad altri calciatori, dove si parla di queste ragazze, escono o non escono non mi interessa, ma come se parlassero di animali, con un linguaggio riferito a prestazioni sessuali così violento e così terrificante che non lo trovo neanche sensuale, ma neanche nel peggiore dei film porno. E sono veramente stupito come dei ragazzi giovani, belli, e per cui ne ho già parlato tra l'altro qui a Radio Lateniele, ricchi, con possibilità, che fanno una bellissima vita, che hanno un talento straordinario come calciatori, si riducano poi a vivere un privato e una vita sessuale così squallida e così profondamente priva di ogni rispetto per la persona che vorrebbero portarsi a letto.
0: In salita.
1: Sono contento per il successo di Dario Maltese, che è un mio collega del TG5, che da poco più di un mese conduce Morning News al posto di Francesco Vecchi e di Federica Panicucci ogni mattina su Canale 5. E l'ho incrociato proprio questa settimana al Principe Soi. Ogni tanto tra l'altro vado da lui in trasmissione, perché parlava di una mecenate d'arte, Patrizia Sandretto Re Baudengo. Io sono andato, ho sentito, ha parlato molto, insomma, per un'oretta di tutta l'arte moderna, perché questa è una mecenate, una collezionista d'arte, ha aperto un centro a Torino, un altro lo sta aprendo a Madrid, un altro a Londra, e ora ha preso l'isola di credo che si chiami San Gaetano, non vorrei dire San Giacomo, ora mi ricordo giusto, l'isola di San Giacomo, dove appunto farà mostre eccetera eccetera. Dunque, io ho capito, ma non tantissimo, e soprattutto non conoscevo uno degli artisti, però ho apprezzato molto appunto questo la collega Dario Maltese nel corso della sua intervista. Tra l'altro, la cosa strana, è per quello che ve l'ho racconto, è che lui anni fa ha scritto un libro, e tra l'altro è andato molto bene, Les Italiens, cioè gli italiani che hanno fatto un successo in Francia e soprattutto a Parigi, e un capitolo era dedicato a Carla Bruni, e Carla Bruni ha parlato molto di una signora senza mai fare il nome, perché lei quando aveva vissuto a Parigi fino a 11 anni, poi col papà, la mamma e sua sorella, Valeria Bruni Tedeschi, la regista e attrice, sono dovuti andare in Francia perché erano minacciati di rapimenti, erano gli anni in cui si rapivano, eccetera. E allora è andata a vivere in Francia, però è voluto.

0: a 40 anni Patrizia Sandretto di Breve Baudengo, questa signora un po' nobelostra, non so se è nobile o meno, sicuramente ricchissima. E, ed è strano perché poi Maltese è diventato amico di questa Patrizia e lei gli ha detto: ma sai che tu hai scritto un capitolo su di me senza mai nominarmi? A volte noi giornalisti siamo quasi paranormali.
1: Up and down, con Roberto Alessi.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
6: Dove vai?
5: Vado al Fast!
7: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Incredibili 60 anni di giornalismo. Vittorio Feltri, forse il giornalista più importante che abbiamo in Italia, piaccia o non piaccia, è quello più seguito comunque, ha fatto una sorta di festa, anzi gliel'ha organizzato la sua amica e sodale Melania Rizzoli, al baretto di Via Spiga qui a Milano, dove sono arrivati tutti gli amici a trovarlo. C'erano banchieri, politici, c'era anche Ignazio La Russa, il presidente del Senato. C'era la sua amica Daniela Santanchè, che mi sembra che voli veramente alto su tutti i casini che l'hanno coinvolta negli ultimi anni, piuttosto che insomma la Michela Vittoria Brambilla, che proprio questa settimana è stata minacciata di morte da parte di alcuni cacciatori invasati, perché lei è contro la caccia e vuole portare avanti una legge che praticamente la proibisca. E insomma c'erano tante persone, poi c'erano i direttori di giornali, c'era Alessandro Sallusti, c'era Tommaso Cerno, che è il Sallusti è di Libero, Cerno invece è del Giornale, di cui Feltri tra l'altro è direttore, e poi c'era anche, credo che si chiami Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera. Insomma tutti sono andati lì a stringersi intorno a questo amico, che adesso credo che abbia 83 anni, è un po' fragile però con una mente pazzesca. La cosa che mi ha colpito è che tutte queste persone che vi ho citato hanno tutti la guardia del corpo, carabiniero, poliziotti, cioè lo Stato proprio che li protegge, perché alcuni di loro, pensate che non vi dico chi, perché forse non vorrei fare un reato, perché se c'è un segreto istruttorio, però so per certo che uno di loro era stato minacciato di morte, avevano deciso di fargli saltare proprio la macchina o la casa da quei due anarchici che poi sono morti a Roma in una casa abbandonata dove stavano provando appunto una bomba. La cosa incredibile è che in Via Spiga davanti, a un certo punto, chi ci abita si è allarmato perché c'erano circa 25 guardi del corpo, si capiva, bastava guardarli, che si trattava appunto di poliziotti in borghese, di carabinieri in borghese, che erano sicuramente armati, non si vedeva, però era veramente un po' inquietante e uno si domandava che cosa è successo. Niente, c'era solo una festa.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire

0: in discesa. E ora parliamo di amici, già, perché ci sono delle novità. Anna Pettinelli non sarebbe più una dei coach, come si dice, ossia una delle professoresse. Tra l'altro io ho dei sensi di colpa a parlare di Anna Pettinelli, perché è una mia amica personale, la incrocio spesso, ci parliamo, io la stimo, lei mi stima, però come mi sta sulle balle quando la vedo ad amici... cioè proprio la detesto cordialmente. L'unica cosa buona è che glielo dico in faccia e lei un po' ci ride sopra dicendo: devo essere così, perché altrimenti i ragazzi non crescono, e se uno non ha talento bisogna dirglielo in faccia. Certo che è molto brutto togliere ogni illusione a un ragazzo che magari ha 16, 17, 18 anni. Comunque è un brutto lavoro, lei ha scelto di farlo, fortunatamente non lo faccio io. E adesso pare che proprio molli amici completamente per andare a fare tale quale show. Non si capisce fino a che punto è la Maria De Filippi che vuole avvicendare, perché non è c'è sempre stata, a volte è successo che lei qualche edizione non c'era, credo, ma potrei anche sbagliarmi. E al suo posto potrebbe arrivare Michele Bravi, che è decisamente ben diverso da Anna Pettinelli, però sicuramente è uno che sa fare il suo lavoro, un cantautore bravissimo, di grande talento, un po' moscetto, ma questo è un gusto del tutto personale. Ad alcuni invece, vedo qui il mio Umberto Cappellato, il mio regista, piace, ed è un amico tra l'altro di Radio Latte e Miele. Tra l'altro la notizia della settimana, che non ho ancora detto, che Umberto Cappellato è ingrassato finalmente di 3 kg, che è sempre sottopeso. Torniamo a parlare della Pettinelli. La Pettinelli comunque dovrebbe fare tale quale show con Carlo Conti ed è molto gasata, al che l'ho subito chiamata per sapere, perché è tutto un si dice per ora, e le mi ha detto: guarda Roberto, non so nemmeno io che cosa sarà di me. Tradotto, andrà tale quale, secondo me, non va più ad amici, non si capisce perché, se non l'hanno voluta o semplicemente perché è lei che ha preferito ad andare da Carlo Conti, insomma, è andata come è andata e ora vedremo che cosa succederà.
1: Up and down con Roberto Alessi.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB in omaggio uno stick solare labbra Pizbuin.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: 21 e 58. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Un paio di settimane fa ho rivelato appunto che Stefano De Martino pensa di portare Belen sul palco di Sanremo. Non si capisce se per un'ospitata, come è successo quest'anno quando Belen ha cantato con Samurai Jack, cantato insomma, ha detto fallo più lento, qualcosa di simile con Samurai J. E tra l'altro sono stato subito smentito, perché Gabriele Parpiglia, che è un mio collega molto simpatico, ha subito detto una fake news, che invece posso benissimo ribadire che il pensiero c'è, è stato pure espresso, e vedremo poi, perché da qui a Sanremo, insomma, a parte il 16 febbraio c'è tempo. Detto questo, però, un altro, perché già stanno studiando gli autori, non è che rimangono lì, aspettano il mese prima. Praticamente, visti i risultati televisivi come cantante, sto sottolineando, di Stefano De Martino, pensano di fargli cantare qualcosa durante il festival. E devo dire che l'idea è geniale, perché soprattutto mi ha colpito di Stefano De Martino una specie di gag cantata che è andata avanti tanto, tipo una decina di minuti, poco meno, non lo so, con Mara Veniera, Domenica In, dove lui ha dimostrato di avere una bellissima voce, una voce anche tenorile, molto intonato, ma questo già si sapeva, e in più proprio capacissimo di tenere lo show e anche il microfono, il che trovo che sia un'idea grandiosa, anche perché Stefano De Martino, e non posso non citare ovviamente Rosario Fiorello, è insieme a Fiorello appunto l'unico showman dello spettacolo italiano in questo momento. Per showman intendo un po' alla maniera di Pippo Baudo, che sapeva suonare il piano, sapeva cantare, sapeva condurre, sapeva scrivere. Ecco, non so se Stefano De Martino sa scrivere, ma sicuramente sa condurre, sa ballare, cosa che Pippo non sapeva fare, e neanche Fiorello, e sa cantare, il che vuoi non sfruttare una dote del genere al Festival di

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
0: E dove?
3: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
5: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.
8: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: E parliamo di mondiali e io ormai sono un fan scatenato, io sono un fan di Maradona assoluto e per me non c'è stato altro grande personaggio nel mondo del calcio della sua dimensione. Però non possiamo non dire che Lionel Messi forse è come calciatore il talento più assoluto che la storia del calcio ha, diciamo, ha presentato in tutti questi ultimi 20 anni, direi. E questo è proprio il suo secolo, come si dice, perché è l'uomo dei record, è quello che ha segnato più gol ai mondiali, è quello che ha assolutamente vinto più palloni d'oro, credo 8 addirittura, insomma. E in più è una persona che mi piace molto, mi piace anche la sua storia d'amore con la moglie. Pensate che si sono conosciuti quando lei aveva 4 anni e lui 5 anni, lui si è innamorato subito di lei e continua questa storia d'amore meravigliosa, per cui diciamo io schiavo, pazzo e incatenato di Messi. In tutto questo poi mi diverte e c'è da mangiarsi anche le mani, capisco che lui sia ci sia rimasto un po' male, perché parlo di Preziosi, l'industriale, quello dei giochi preziosi per intenderci, che a un certo punto ha raccontato anche recentemente Enrico Preziosi in interviste che quando lui era il padrone del Como, che peraltro gli è costato 40 milioni, cioè ha buttato via 40 milioni per cercare di riformare il Como, che tra l'altro io avevo conosciuto a quel tempo, i suoi manager avevano incontrato Lionel Messi, gli avevano fatto un provino e poi dopodiché il papà di Messi è anche andato a parlare con Enrico Preziosi e pretendeva di avere 50.000 dollari all'ora, parlo di 20 anni fa, non era una cifra bassa ma zero per quello che poi vale oggi Lionel Messi, e i suoi gli hanno detto ma per l'amor di Dio, ma questo qui mai visto quanto è piccolo, puoi immaginare se questo qui potrà giocare mai a pallone, lascialo perdere perché sono soldi buttati via. Bene, dire che questo Preziosi, Enrico Preziosi, gli girino ancora

0: in salita.
1: Signore, si nasce e io lo nacqui, è una battuta di Totò che ben può usare parlando di Matteo Berrettini, il tennista, perché ha disputato un incontro che lui ha stravinto a Wimbledon e si è confrontato con Stan Wawrinka, non sapremo mai pronunciarlo bene, Wawrinka credo che si dica, che è un tennista svizzero che ormai aveva capito che quella sarebbe stata la sua ultima partita, perché dice: io ho avuto tantissimo dal tennis, ringrazio tutti tantissimo, ma capisco che il mio tempo l'ho fatto e questo è il mio ultimo incontro. Tra l'altro ha ringraziato molto, in italiano tra l'altro, ha ringraziato molto Berrettini, perché è stato un bellissimo incontro il suo ed è stata un'uscita di scena che a lui è piaciuta molto. Berrettini è rimasto molto colpito e tra l'altro dopo aver vinto questa, si sono abbracciati come si abbracciano tutti, però è stato particolarmente dolce e poi prima di ricevere l'applauso da parte del pubblico, che ovviamente aveva già iniziato ad applaudire Berrettini, si è con la racchetta ha indicato Wawrinka e ha detto: è lui da applaudire, e tutti si sono alzati, e ha fatto alzare tutti in piedi alzando verso il cielo le mani, e tutti si sono alzati per dare questo tributo a Stan Wawrinka. E dopodiché si è accorto che Stan ha dimenticato l'asciugamano sul suo... Si vede che l'asciugamano è importantissimo, perché anche quello di Kimi Antonelli, che aveva rubato Kim Kardashian, poi gli è stato restituito addirittura con una dedica. Tornando a Berrettini, ha visto che aveva dimenticato the towel, come dicono loro, l'asciugamano sulla panchina, l'ha preso e lo ha rincorso, ed è stato anche ripreso questo nel corridoio per andare agli spogliatoi, e ha detto: Stan, avevi dimenticato questo. Insomma, un gesto veramente molto molto carino. Poi è tornato e ovviamente ha preso tutti gli applausi e i riconoscimenti, perché alla fine di una partita poi si ringrazia anche e si dice come è stato l'incontro. Insomma, dicevo appunto, signori si nasce e io lo nacqui, sicuramente Berrettini è nato signore.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
1: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Appena posso, voi sapete che io parlo del problema dell'autismo, perché è un problema che i ragazzi e anche gli adulti hanno per decenni ignorato. Io mi ricordo che quando andavo a scuola c'era un ragazzo un po' strano, dicevano insomma sì vabbè comunque è un po' così, e invece era una vera e propria malattia che si può e si deve curare. Cosa è successo? Che poi negli anni abbiamo visto che Elio delle Storie Tese, che ha un figlio, lui ha tre figli, due gemelli, uno dei due gemelli è autistico e si chiama Dante, e si è sempre dato molto da fare Elio, tanto è vero

a, appunto ai ragazzi a trovare un lavoro, e tant'è vero che sono stati anche inseriti, e il lavoro è una grandissima medicina per quanto riguarda l'autismo. E c'è stato un il concertozzo, chiedo che lo chiamino, di, dove c'era anche Elio e le Storie Tese, il, appunto, e è salito sul palco Dante. Io sono rimasto veramente impressionato, perché credevo e lo sapevo che Dante aveva avuto delle grandi difficoltà, invece mi è sembrato un ragazzo normalissimo, oltretutto padrone del campo, del palco. Ha preso il microfono e ha detto: mi chiamo Dante, ho 16 anni e sono autistico, posso dirlo che me ne vanto, punto di domanda, le persone autistiche come me, ma anche i ragazzi disabili, sono pieni di possibilità e di talenti, tuttavia voi, rivolto al pubblico appunto, dovete darci la possibilità di dimostrare queste nostre potenzialità. Io l'ho trovato meraviglioso, e tra l'altro vedevo che sul palco c'era Elio che cercava un po' di arginarlo dicendo basta basta non continuare, invece lui se n'è fregato proprio come i ragazzi di 16 anni e ha parlato sopra il padre ed è andato avanti con questo discorso, ed è una cosa molto molto bella quello che è stato, e anche il riconoscimento di Elio, che appunto anche in una recente intervista diceva che Dante era condannato ad essere inabile, invece lotta ogni giorno, e ha sottolineato che bisogna garantire a tutte le terapie comportamentali che hanno portato questi ragazzi a parlare, a leggere, a scrivere, ad avere amici, e ha riconosciuto che il grosso di questo lavoro l'ha fatto proprio sua moglie, e grande donna, grande madre, e assolutamente a questa donna e anche a Dante e anche a Elio gli applausi di tutta Radio Latte Mille.

0: in salita. E concludo questo sabato sera con una notizia importantissima per tutte le nostre ascoltatrici. Holly si vuole innamorare. È arrivato alla fine del suo tour trionfale che ha visto riempire palazzetti, addirittura credo che abbia fatto 3 sold out allo stadio di Genova, che è anche la sua città, d'accordo, però sono arrivati da tutta Italia per riempire, una cosa pazzesca. E assolutamente dice: adesso vado in vacanza, mi piglio un periodo di ferie, come si dice, e vado in vacanza. Ora, oltretutto, con lui ci saranno i suoi soliti amici, faranno dei casini mai visti. Andrà in Sardegna. Sempre con lui ci sarà Julie, che è il suo musicista, che sono un duo impareggiabile viste le canzoni meravigliose che hanno scodellato in questi ultimi anni, e spera in Sardegna di trovare una ragazza con la quale possa formare una coppia, e ha detto in maniera molto chiara: voglio innamorarmi, spero di essere fortunato e di trovare questo amore, punto. E io spero veramente che lo trovi, anche perché insomma io cerco sempre di capire se c'è qualche innamorata di Holly, ma ho capito che sono migliaia le innamorate di Holly e lui per ora non è innamorato di nessuna. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo poi dice che appena torna da queste vacanze si metterà a lavorare, non farà più concerti, non apparirà da nessuna parte per un anno, perché deve crearsi un nuovo repertorio che affiancherà ovviamente alle sue canzoni che già conosciamo, per appunto per mettere in sesto il prossimo album sempre con Giulia, e speriamo che sia bello come quello precedente.
1: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
1: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
2: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
3: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
0: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.

0: 22:58. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Buona domenica 5 luglio alle stelle di Latte Miele. Ariete, giornata positiva, inizia un periodo migliore, determinazione forte, favori dagli altri. Ricordo sempre che chi ha un contenzioso può risolverlo e togliersi una soddisfazione. Incontri utili, successo. Toro, recupero fisico e mentale dopo tensioni recenti. Migliorano amore e rapporti, anche se serve ancora un pochino di prudenza. Ricordo che Venere non sarà più contraria dal 9, quindi chi ha vissuto una complicazione d'amore o magari una tensione dovrebbe ancora per qualche giorno mantenere la calma. Gemelli, fase di recupero e dopo stress, problemi recenti, non tutti ma molti, a giugno hanno vissuto un calo, magari hanno corso un rischio, meglio rallentare, circondarsi di persone positive. Tu di solito fai le cose a 100 all'ora, sei molto rapido nelle decisioni, però io ti consiglierei soprattutto oggi di prenderti una pausa di riflessione. Cancro, giornata favorevole all'amore, alle conferme. Hai scampato un pericolo lavorativo, se qualcuno ha cercato di tenderti una trappola l'hai evitata e i cambiamenti recenti iniziano a dare risultati positivi anche per chi è pronto a ripartire da zero magari altrove. Leone, amore protagonista, non potrebbe essere diversamente con Venere, Giove, Saturno, tutti a favore. Questi pianeti facilitano i nuovi inizi, sbloccano i progetti, buone opportunità, le idee valgono molto. Vergine, qualche piccolo ripensamento, tensione. Chi ha chiuso una collaborazione, magari a giugno ha fatto una scelta di lavoro piuttosto pesante o ancora oggi è in lotta con capi, colleghi, ha guadagnato un pochino meno, a volte pensa non mi importa nulla di tutto ciò, ma in altri momenti invece si sente un po' sotto pressione. Ecco, forse oggi serve rallentare e non farsi bloccare dai pensieri negativi. La Bilancia ha idee e progetti in crescita, un po' di attenzione alle finanze, questo sì, Mercurio dissonante, forse proprio per quello che hai in mente servono finanziamenti, quattrini, situazione di miglioramento dal punto di vista amoroso. Scorpione, questa è una domenica favorevole agli affetti e alle riconciliazioni. Mi risulta anche un buon momento per ritrovare serenità. Quello che non mi piace è Giove dissonante, ma attenzione, riguarda soprattutto contratti, accordi che hai stipulato nel passato, potrebbero essere anche accordi che riguardano una vendita, un affitto, c'è qualche ritardo. Sagittario, buone prospettive per progetti futuri, poi tu sei il segno del futuro. Serve però un po' di recupero a livello psicofisico, perché Marte in opposizione dice che ogni tanto ti stressi anche troppo. Comunque le tue buone idee saranno valorizzate da una seconda parte dell'anno eccellente. Capricorno, giornata buona per l'amore, cerca di staccarti dalle preoccupazioni che riguardano soldi e lavoro, perché quelle con Sole e Mercurio in opposizione restano lì. Miglioramenti nelle prossime settimane. Nei rapporti con Bilancia e Ariete ci vuole pazienza. Acquario, tutti i legami sono sotto esame, quelli di lavoro, quelli d'amore, e perché addirittura ci sarà chi dirà basta, con te non gioco più, me ne vado. Cresce il bisogno di libertà, attenzione però ai soldi, non sono molti. Pesci, forti intuizioni, grande sensibilità, questa domenica sembra essere ispirata, favorevole per le idee, per farti venire in mente un'idea geniale appunto, ma anche per parlare d'amore a cuore aperto. Venere in opposizione dice che ogni tanto ci sono state delle provocazioni, delle tensioni, forse sei tu che metti alla prova il partner, dal 9 andrà meglio. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso.
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
9: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1989.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2022.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le ha.

2 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.